1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.

0: Radio Verona Weekend.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 6 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a un'esplorazione urbana di quartieri che non visitate mai, scoprendo angoli magici. Questa curiosità geografica si rifletterà positivamente sul vostro umore serale. Toro, in amore sarete meno accomodanti del solito, pretendendo che le vostre esigenze vengano messe al primo posto. Questa chiarezza eviterà malintesi futuri e ristabilirà un equilibrio più sano. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente del passato vi darà un'idea per un investimento molto originale. Non abbiate fretta però, ma approfondite l'argomento con ricerche personali. Cancro, vi sentirete ispirati a cambiare l'illuminazione di una stanza per creare un'atmosfera più calda e accogliente. Piccoli accorgimenti estetici trasformeranno il vostro modo di vivere la casa. Leone, sarete molto attenti a non sprecare energia in discussioni inutili con persone che non vi capiscono. Sceglierete il silenzio come forma di eleganza, preservando la vostra serenità interiore. Vergine, in amore vivrete una domenica all'insegna dell'avventura condivisa, magari provando un nuovo sport estremo. L'adrenalina sarà il miglior collante per la complicità con la persona amata. Bilancia, sentirete il bisogno di mettere ordine nel vostro spazio digitale, cancellando file e app che creano solo rumore. La pulizia tecnologica vi regalerà un senso di leggerezza immediato. Scorpione, riceverete un complimento inaspettato per una vostra dote che solitamente cercate di tenere nascosta. Questo riconoscimento vi spingerà a essere un po' più audaci nel mostrarvi agli altri. Sagittario, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per il prossimo mese. Nonostante il sacrificio economico, la gioia di chi riceverà il dono sarà impagabile. Capricorno, sarete i protagonisti di una conversazione profonda sui temi dell'eredità familiare e delle radici. Scoprirete dettagli sulla vostra storia che vi faranno guardare al presente con occhi diversi. Acquario, in amore deciderete di perdonare una piccola mancanza del partner, capendo che la perfezione è noiosa. La vostra apertura mentale sarà la base per un pomeriggio di grande tenerezza. Pesci, vi dedicherete allo studio di una mappa o di un itinerario per un viaggio che farete tra molto tempo. Il piacere della pianificazione sarà quasi superiore a quello della partenza stessa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con...
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Radio Verona.

0: appetitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Radio Verona, flashback.

0: Anna. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tanto zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa da l'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. E parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona Weekend.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona. Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Radio Verona

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

quello enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 6 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a un'esplorazione urbana di quartieri che non visitate mai, scoprendo angoli magici. Questa curiosità geografica si rifletterà positivamente sul vostro umore serale. Toro, in amore sarete meno accomodanti del solito, pretendendo che le vostre esigenze vengano messe al primo posto. Questa chiarezza eviterà malintesi futuri e ristabilirà un equilibrio più sano. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente del passato vi darà un'idea per un investimento molto originale. Non abbiate fretta però, ma approfondite l'argomento con ricerche personali. Cancro, vi sentirete ispirati a cambiare l'illuminazione di una stanza per creare un'atmosfera più calda e accogliente. Piccoli accorgimenti estetici trasformeranno il vostro modo di vivere la casa. Leone, sarete molto attenti a non sprecare energia in discussioni inutili con persone che non vi capiscono. Sceglierete il silenzio come forma di eleganza, preservando la vostra serenità interiore. Vergine, in amore vivrete una domenica all'insegna dell'avventura condivisa, magari provando un nuovo sport estremo. L'adrenalina sarà il miglior collante per la complicità con la persona amata. Bilancia, sentirete il bisogno di mettere ordine nel vostro spazio digitale, cancellando file e app che creano solo rumore. La pulizia tecnologica vi regalerà un senso di leggerezza immediato. Scorpione, riceverete un complimento inaspettato per una vostra dote che solitamente cercate di tenere nascosta. Questo riconoscimento vi spingerà a essere un po' più audaci nel mostrarvi agli altri. Sagittario, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per il prossimo mese. Nonostante il sacrificio economico, la gioia di chi riceverà il dono sarà impagabile. Capricorno, sarete i protagonisti di una conversazione profonda sui temi dell'eredità familiare e delle radici. Scoprirete dettagli sulla vostra storia che vi faranno guardare al presente con occhi diversi. Acquario, in amore deciderete di perdonare una piccola mancanza del partner, capendo che la perfezione è noiosa. La vostra apertura mentale sarà la base per un pomeriggio di grande tenerezza. Pesci, vi dedicherete allo studio di una mappa o di un itinerario per un viaggio che farete tra molto tempo. Il piacere della pianificazione sarà quasi superiore a quello della partenza stessa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone.

All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Piazza Musica.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally Mille Miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 9:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 6 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a un'esplorazione urbana di quartieri che non visitate mai, scoprendo angoli magici. Questa curiosità geografica si rifletterà positivamente sul vostro umore serale. Toro, in amore sarete meno accomodanti del solito, pretendendo che le vostre esigenze vengano messe al primo posto. Questa chiarezza eviterà malintesi futuri e ristabilirà un equilibrio più sano. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente del passato vi darà un'idea per un investimento molto originale. Non abbiate fretta però, ma approfondite l'argomento con ricerche personali. Cancro, vi sentirete ispirati a cambiare l'illuminazione di una stanza per creare un'atmosfera più calda e accogliente. Piccoli accorgimenti estetici trasformati

0: trasformeranno il vostro modo di vivere la casa. Leone, sarete molto attenti a non sprecare energia in discussioni inutili con persone che non vi capiscono. Sceglierete il silenzio come forma di eleganza, preservando la vostra serenità interiore. Vergine, in amore vivrete una domenica all'insegna dell'avventura condivisa, magari provando un nuovo sport estremo. L'adrenalina sarà il miglior collante per la complicità con la persona amata. Bilancia, sentirete il bisogno di mettere ordine nel vostro spazio digitale, cancellando file e app che creano solo rumore. La pulizia tecnologica vi regalerà un senso di leggerezza immediato. Scorpione, riceverete un complimento inaspettato per una vostra dote che solitamente cercate di tenere nascosta. Questo riconoscimento vi spingerà a essere un po' più audaci nel mostrarvi agli altri. Sagittario, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per il prossimo mese. Nonostante il sacrificio economico, la gioia di chi riceverà il dono sarà impagabile. Capricorno, sarete i protagonisti di una conversazione profonda sui temi dell'eredità familiare e delle radici. Scoprirete dettagli sulla vostra storia che vi faranno guardare al presente con occhi diversi. Acquario, in amore deciderete di perdonare una piccola mancanza del partner, capendo che la perfezione è noiosa. La vostra apertura mentale sarà la base per un pomeriggio di grande tenerezza. Pesci, vi dedicherete allo studio di una mappa o di un itinerario per un viaggio che farete tra molto tempo. Il piacere della pianificazione sarà quasi superiore a quello della partenza stessa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona, la tua musica. Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Velli. E loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport nel calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Caccia della prima vittoria stagionale, il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fisco d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con...
9: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Coppa Italia, Coppa Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
3: Buona domenica mattina e bentrovati da Nadia De Nicolò insieme con un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana più trasmesse, più acquistate e più richieste negli ultimi 7 giorni. Iniziamo subito posizione numero 20, Baby K, Tuca Macarena.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

0: 19, grande riconferma. Noemi, tu cosa fai questa sera? Continua il tour estivo di Anna, che è stata anche live in arena ai Future Hits. Anna che presenta la nostra classifica in 18ª posizione.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 18.

0: Delia, rum e cioccolata, numero 15 in Top Italia, la nostra chart nazionale che torna tra poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Città degli Angeli, Achille Lauro, numero 13 in Top Italia. Ermal Meta non si dimentica del suo pubblico per festeggiare i 10 anni dei Lupi di Ermal, il suo fan club ufficiale. Il cantautore ha annunciato un appuntamento speciale nel pomeriggio di domenica 27 settembre a Genova. Nel frattempo il singolo Calma Metafisica presenta ancora la chart numero 12.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: domenica mattina a suon di classifica con bandiera italiana. Siamo arrivati alla posizione numero 14, occupata da Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino di diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Verona. Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
0: Ancora ben trovati, questa è la Top Italia di Radio Verona numero 11. Gaia, bossa nostra.
1: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 11.

0: di Fred De Palma, Anitta e Mischilla si conferma uno dei singoli italiani più acquistati. Pensate che è l'unica hit che ha ottenuto proprio il disco di platino per le vendite, complici anche le nuove soglie delle certificazioni che sono molto più alte rispetto agli anni scorsi. La hit è proprio l'unica che ha superato le 250.000 copie vendute, canzone che è presente all'ottava posizione in classifica. Premio Fimi ai Summer Hits anche per Samurai J, Flamenco Paranoia è in settima posizione.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 7.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Sono le 10:53 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia, Radio Verona, Top Italia, posizione numero 6.

0: quale singolo decretato vincitore in arena a Verona e Power Hits dell'estate. Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, sesta posizione in chart. Numero 5, J-Ax, i Pigliaiò, però anche no.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5.

disposizione Marco Mengoni, Angelina Mango, Cantù d'amore. Achille Lauro presenzia la 13ª posizione, mentre in 12ª c'è Ermal Meta, Calma Metafisica. Numero 11, Gaia Bossa Nostra. In 10ª Saif, Buona Domenica, in 9ª posizione Francesco Gabbani, Summer Funk. E in 8ª Nitta, Emis Killa, Fredde Palma, La Testa Gira. 7ª posizione per Samurai J, Flamenco

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90 2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Radio Verona Flashback.

0: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90 2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto. Poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi, le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: c'è. Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info
2: Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
4: In collaborazione con...
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che nella giornata di sabato sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto il responsabile della protezione civile, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
3: Compilation 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 14 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: cuore.
1: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
2: Buon domenica dalla redazione. Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, il leader del PD Elish Line ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15, pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Radio Verona, flashback.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
9: Ehi, perché tutta questa fretta?
8: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
9: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Caccia della prima vittoria stagionale, il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio: lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino, venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen, sabato, orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
1: Sono le 16 e 34 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Radio Verona Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di due vittime, la gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt, Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. Valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale, un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland, alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Radio Verona.

0: Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a voi tutti. Alessandro De Pietro, benvenuti a Verona Arezzo, mentre stiamo vedendo anche la partita della primavera che è sotto 2-1 con il Monza, ultimi istanti di gara all'Olivieri da Stadium con Tagni fra quelli della prima squadra titolare in quella che è la primavera diretta questo oggi da Manuel Spinale per la squalifica di Pavalen. Buon pomeriggio Lindo Filippi, ciao Lindo.
2: Ciao Alessandro, ciao.
1: Eccoci,
2: a tutti.
1: Tutti pronti per il Verona che è così vestito, caro Lindo, con Bernede che fa presumibilmente il regista, coppia con Le Borgne, Livramento a Rui Sar davanti, Livramento confermato alla di destra, Mulattieri prima punta, Zappa, Coraz, Edmondson e Bradaritz con le ali in porta, con i panchinari Perilli, Suslov, Castanos, Lella, Moschera, Davidovic, Cerbone, Calabrese, Iannoni, Fallù, De Battisti e Sezionenko. Apriremo fra poco una parentesi che riguarda proprio Suslov, se ne sono dette di tutti i colori. La verità chiaramente su Suslov è un'altra, nel senso che Suslov non è mai stato messo fuori dalla lista, perché la lista dei 18 over, caro Lindo, va consegnata alla fine del mercato, quella definitiva. Bisogna consegnare di partita in partita la lista provvisoria per le partite quando il mercato è ancora aperto, chiaramente tutto poi mutuabile, tutto quanto poi modificabile. Quindi il Verona aveva 18 giocatori senior più Frese 19, ma Frese ovviamente non è stato aggiunto alla lista perché
2: fortunato.
1: È fortunato, no? Perché quindi può essere aggiunto successivamente. Intanto Suslov è rimasto nella lista principale e alla prima occasione, quando è finito il mercato, la consegna della lista definitiva, almeno per il girone d'andata, al netto degli infortunati, si è tolto Frese, ma era già stato tolto da un po', benché non fosse necessario, ripeto, dare una lista definitiva almeno fin quando il mercato era in corso, e quindi Suslov è regolarmente nella lista. Poi si è parlato molto, voleva andare via, non voleva andare via. La verità è che se fosse arrivata una squadra, Lindo, a dare 5 milioni al Verona, Suslov sarebbe andato. Suslov ha detto: io sono qua, vedete voi, se vado in Serie A turca va bene, se resto al Verona va bene. Quindi non è andato perché il Kasımpaşa in Turchia non ha offerto granché. Suslov è rimasto, insomma, senza adesso dover demonizzare Suslov, senza dover fare un cinema sulla questione delle liste. Le liste sono molto semplici, ma ripeto, non se n'è mai andato Suslov dalla lista, semplicemente perché la lista va consegnata prima della prima partita, almeno per il girone d'andata, alla fine del mercato, perché è chiaro che le partite di agosto tu puoi modificare la lista come vuoi, perché comunque il mercato è ancora aperto. 335 60 11 610 gli sms, naturalmente 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Formazione dell'Arezzo: Carolindo, Nunziante, Renzi, Gilli, Iannes, Righetti, Sala, Iaccarino, Ionita, il nostro Ionita a metà campo, Arena, Cianci e Tavernelli davanti, Seculin, il nostro Seculin è stato vice secondo portiere di tanti Chievo, di tante edizioni di Chievo, Leone, Eklu, Cerri, c'è Cerri che va in panchina. Cerri gioca Cianci, attenzione a Cianci che è giocatore anche ex della Ternana, insomma un vecchio bomber della Serie C. Pattarello, Mancuso, Viviani, ex del Chievo, arrivò di fatto nell'ultimo Chievo, in uno degli ultimi Chievo, lui è stato uno degli ultimi compagni di Tonali, no? al Brescia. Chierico, Cagnano, Mancini, Olivieri, Natore e Cristian Bucchi. Olindo, che partita è questa?
2: Beh, una partita come tutte le partite di Serie B difficili, perché ci sono delle squadre, i valori tecnici del Verona presi singolo per singolo sono più elevati dei giocatori dell'Arezzo, però ormai tutte le squadre hanno un'organizzazione tattica generale, dalla fase difensiva di impostazione e offensiva, che le fanno bene quelle tre fasi lì, dunque vuol dire che sono messi bene in campo con allenatori preparati, tra l'altro anche giovani, e sono partite difficili perché l'Arezzo ha fatto un'ottima gara contro il Palermo e ha beccato gol a due minuti nel tempo di recupero su un gol anche bello,
1: Augello, no?
2: Sì, bello ma fortunoso di Augello, perché una botta da fuori area che è passata fra mille gambe, insomma, però aveva fatto un'ottima partita e c'ha dei giocatori che a me, tipo Tavernelli, che piacciono molto. E poi c'è anche un certo Gilli che è passato da Verona, in settore giovanile a Verona, che tra l'altro è stato allenato un anno dall'amico Maurizio Beverari, e me lo raccontava mercoledì di sto ragazzo, che era un ragazzo insomma interessante.
1: Sì, sì. Tra fila del Verona 1-1 intanto fra Cesena e Mantova. Carolindo sta vincendo 1-0 il Pisa in casa della Juve Stabia, 2-2 fra Entella e Vicenza, sta vincendo a Modena l'Avellino
2: ancora
1: 1-0 con il gol di un bel giocatore 2002, Besaggio, giocatore padovano alla primavera del Genoa per tanto tempo,
2: adesso ricordo,
1: devo dire anche fuori concorso, la primavera era un giocatore molto forte per la classe 2002, ha incrociato il Verona dei Calabrese, del primo Calabrese, di Bernardo Calabrese, che adesso è a Latina, dei Coppola, dei Terracciano, dei Ghilardi, di Bragantini, di Yeboah, di Flacus Bosili, adesso sta imperversando davvero. Besaggio all'Avellino, Avellino che sta dando una bella impronta al suo inizio di campionato, Avellino in questo momento che vincerebbe a casa del Modena, il Modena di Galloppa, punteggio pieno dopo le prime due. Spero che non succeda nulla oggi, visto che l'arrivo del signor Cutolo, che dopo essere caduto in un buco nero ce lo troviamo di nuovo addirittura come dirigente. Sicuramente la portata di fischi arriverà da parte di Lucas. Si è fatto un gran casino con Cutolo, ha sbagliato un gol con lo Spezia, l'abbiamo capito. Si è comportato malissimo in quell'esultanza con il Padova, abbiamo capito, però studiamoci un taglio, insomma, senza dover aspettare Cutolo come se arrivasse chissà chi. Capisco, insomma, non si deve vivere, spero che nessuno viva la domenica per far la bordata di fischi a Cutolo, che magari se ne meriterà anche per quello che è stato, però insomma lasciamo stare quello che è stato, fermo restando che poi Cutolo si è dimostrato un buon direttore sportivo, sembra strano fra virgolette visto il passato e gli incroci veronesi di Cutolo, però questa è la verità. Ha vinto anche un campionato severo, no? L'Arezzo l'ha vinto in un girone che è notoriamente quello più complesso, perché poi la quarta promossa, quella che esce dai playoff, non dico che è sempre quella del girone B, però la Carrarese due anni fa, l'Ascoli quest'anno, probabilmente non c'è, c'è un filo conduttore anche, che spiegano, c'è un piazza anche di un certo tipo, la Ternana che è rimasta delusa due anni fa quando la Ternana era ancora la Ternana vera, sono tante squadre forti, ne sa qualcosa per esempio Claudio Ferrarese con la Lucchese quasi fallita, quando poi retrocesse anche il Legnago, Campobasso, Pescara, insomma è un girone di quelli tosti. Olindo, che partita è questa? E soprattutto ti chiedo, Bernede e non Castanos, sorpreso?
2: No, non sono d'accordo.
1: Non sei d'accordo?
2: Ormai non mi sorprendo più, perché Castanos è il centrocampista che ci dà più qualità di tutti a centrocampo. A me mi ricorda il primo Liverani, quello che giocava davanti a difesa nella Lazio. È un giocatore, è un sinistro, un giocatore d'ordine, però che ha diversi tipi di giocata. Tra l'altro dotato anche di un buon tiro. E la tempistica di gioco che ci dà lui a centrocampo non ce la dà nessuno. No, io non ho niente con Bernede, però con Bernede è lo stesso... E lo stesso Lebone, abbiamo due portatori di palla e lì insieme, per fare la mediana diciamo differenziata e in maniera positiva, bisognerebbe avere un giocatore di quantità e uno di qualità. L'unico giocatore a mio parere di qualità tecnica, quando parlo di qualità parlo di tecnica e anche di capacità tattica di stare in mezzo al campo, per me il più bravo di tutti in questo periodo qua è Castanos. Non capisco perché sia in panchina dopo l'ottima partita di Cagliari, tra l'altro.
1: Cosa ha detto Cagliari, Olindo?
2: Ha detto che Livramento è un'ala destra.
1: È una nostra battaglia, devo dire, una nostra personalissima battaglia.
2: Da sempre. Ha detto che possiamo contare sui due bravi ragazzi che sono De Battisti, che a me è piaciuto tantissimo, e anche lo stesso Calabrese, anche se Calabrese ci deve dare una regolata ogni tanto quando deve marcare l'uomo. Deve essere più intelligente nella marcatura, frenare prima di andare addosso e commettere dei falli che sono anche da ammonizione, oppure che minimo procurano.
1: È finita la partita all'Olivieri, ha vinto 2-1 il Monza che ha vinto la partita anche meritatamente, devo dire, non un grandissimo Verona, col di Fogliaro all'11esimo della ripresa dopo il pari ulteriore di Zanni e il vantaggio iniziale Del Verona con Bisoffi. 4-3-3 per il Verona. Borghi, Lucchetti, l'ex del Frosinone, Albertini, che reduce da un infortunio, Tagne, oggi ha ritrovato Pavanel, ma c'era spinale perché squalificato Pavanel in panchina, Tagne dalla prima squadra, e Contarini, l'ex della Juve, De Rossi, poi De Rossi ha fatto il centro-destra, di solito fa il centro-sinistra, il centrocampista di Marchesino, vicino alla Cadi Davide di Olindo Filippi, con Pece e Garofalo sul centro-sinistra, Pece affida da regista, un po' qualche concessioni troppo per Pece, non esattamente da regista vero, dal regista illuminato, quale comunque lui è, non illuminato ma comunque bravo. Bisoffi centrodestra, Casagrande in mezzo, Casagrande che ha preso anche un palo, lasciato in panchina Pavanel, sia Musa e sia Gardini due centravanti, e Akale sul centro-sinistra, corrente alternata Akale, abbiamo capito quando si accende, non a caso da lui è partito il gol di Bisoffi, poi si è spento, insomma il ragazzo si deve accendere sempre, altrimenti sarà sempre un giocatore a metà. Comunque è successo anche legittimo da parte del Monza. 2-1 è finita all'Olivieri, partita poco conclusa, non esattamente felice, Claudio Ferrarese, responsabile settore giovanile del Vicenza, non proprio così serenissimo anche Claudio Calvetti, responsabile tecnico del settore giovanile, oggi insomma particolarmente carico dalle tribune dell'Olivieri. Ci fermiamo un attimo, la fascia, una di Nicolò in regia, fra poco naturalmente tutti i finali della Serie B, dalla Serie D con la prima di Caldiero, di Legnago, di Virtus, ieri ha vinto 1-0 il Chievo sulla Pavonese, poi verso il fisco d'inizio di Verona Arezzo.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Sono le 16:58 minuti.
10: Ora esatta, in collaborazione con
11: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
12: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: Le 16:59, quasi le 17, ciao a tutti. A Cagliari si è vista finalmente una squadra, sia dal punto di vista del gioco che da quello della grinta. Oggi una sola parola d'ordine: eguagliare la prestazione di giovedì. Gli altri commenti a fine partita. Questo è Gian da Panama. Grande concretezza da parte di Gian. Ciao Ale, forza Hellas dal Lussemburgo. Questo è Francesco, convocazioni estere naturalmente, Francesco Lussemburgo risposto, insomma gli altri credo abbastanza così automaticamente lo faranno. Resta questa Olinda, questo filo conduttore, no? Dell'incontrare nelle prime cinque tre neopromosse, sarà così per la quinta con con il Vicenza, è stato così con l'Ascoli, è una stata una partita felicissima, e così oggi con l'Arezzo. Svantaggi nell'incontrare una che viene dalla C, una squadra come sembrano tutte uguali, poi è chiaro che l'Ascoli ha le sue caratteristiche, l'Arezzo le sue, il Vicenza ne altre ancora, però c'è un, così, un punto comune di queste tre. Tante volte dici affronto tre neopromosse, mi va liscia, insomma con l'Ascoli non è stato esattamente così.
2: Allora, intanto gli stimoli di una neopromossa nei confronti di una neoretrocessa, e poi se parlo dell'Arezzo è giocare qua a Verona contro un pubblico come il nostro che sì carica il Verona ma carica anche la squadra avversaria, perché quando giochi contro il tifo giallo-blu, se non ti carichi è meglio che te ne stai negli spogliatoi. Però ripeto, sono tutte squadre che cercano di portare a casa più punti possibili nelle prime 7, 8, 10 partite, perché poi andando avanti le cose si fanno più difficili.
1: È finita Cesena-Mantova, è finita 1-1, sono i primi punti che perde il Mantova, che era andato in vantaggio con Ruocco dopo 31 minuti, il pareggio di Scendi dopo 77, quindi a 13 dalla fine, 1-1 al Manuzzi, sta ancora vincendo l'Avellino a casa del Modena, 1-0 ancora del Pisa sulla Juve Stabia. Dimmi.
2: Sì, penso che facciano anche una preparazione diversa da altre squadre che hanno altri obiettivi, tipo può essere Verona, può essere Palermo, squadre che puntano alla Serie A, per portare una preparazione magari meno pesante per partire più forte e portare a casa più punti possibili nelle prime partite. Poi ripeto, tutte le squadre in Serie B, perché le ho viste tutte fino adesso dalla Coppa Italia, hanno un'organizzazione di gioco ottima, perché il Palermo ha vinto 5-2 contro il Mantova, però il risultato è bugiardissimo, perché il Mantova ha fatto un'ottima partita e da 2-0 l'ha portata a 2-2. Il Mantova è un'ottima squadra, dunque bisogna stare attenti, perché anche l'Arezzo, io l'ho visto giocare col Cagliari in Coppa Italia, l'ho visto fare un'ottima partita, è messa bene in campo da mister Bucchi.
1: Ciao Ale Olindo, Ale Verona da Saint-Tropez da parte di Mattia. Insomma,
2: temperatura?
1: Non lo so, adesso cominciamo con la temperatura qua alta. Convocato anche io, Bergamo, Maurizio, come mai non fate la radiocronaca integrale della partita? Vedremo la settimana prossima, per adesso è così, vediamo, la trattativa è ancora aperta, capiremo, per noi il mercato non è ancora finito, capiremo nei prossimi giorni. Calabrese De Battisti, Veronesi Doc, bravo Baroni che ne ha tessuto le lodi, finalmente sentire Colaz parlare italiano, una soddisfazione. Che ne pensi Olindo, che è lussemburghese però Colaz? C'è una comunità lussemburghese italiana in Lussemburgo parecchio ampia, credo che Colas possa anche dire due parole in italiano. Io mi arrabbierei più con chi è arrivato al Verona da 3 anni e fa ancora conferenza stampa in inglese che elogiare. Siamo nel periodo dell'idillio, sono tutti bravissimi, tutti bellissimi, okay, tutti fantastici, comunque basta che dica ciao, ho già imparato l'italiano e si fa i complimenti, insomma. Bravo Colas, insomma, dai, alla fine non è niente di particolarmente sconvolgente. Credo che Bradaritz, che è rimasto, sia un valore aggiunto, scusate, facciamo rientrare Suslov. Mi ha spiegato la questione di Suslov, dimmi Olinda.
2: No, parlavo di Colas, si parlava di Colas. A me non è piaciuto molto con Cagliari. Non è piaciuto molto, deve lavorare ancora molto lì. Penso che abbia ragione il mister, perché lui ha degli ottimi interventi a livello difensivo, ma quando deve impostare la giocata, e io sono molto perplesso su queste cose qua, ha perso dei palloni, da giocare in modo semplice e intelligente è andato a complicarsi la vita da solo, dunque deve lavorare ancora molto, però ci sono delle ottime prospettive. Però è una delle poche volte che sono d'accordo con mister Baroni che bisogna aspettarlo, perché c'è ancora molto molto molto molto da fare.
1: Allora andiamo sulla Serie D, ha perso 4-3 il Caldiero a casa del Milan Futuro.
2: Male.
1: Caro Carolino, è andato in vantaggio con Peci, poi insomma nel secondo tempo ha tracimato il
2: rete del Caldiero.
1: Milan, poi
2: poi ci sono.
1: Caldiero ha ripreso, ha cercato di riprendere la partita, finita 4-3. Ieri ha vinto 1-0 il Chievo sulla Pavonese, 2-2 fra la Virtus e il Villavalle. Ha perso il Legnago a San Martino di Lupari contro l'Uparense, dei nostri amici, possiamo dirlo, Nicola Zanini e soprattutto Pippo Maniero, che è il vice di Nicola Zanini, che fa il vice.
2: Nicola è bravo,
1: Lenare. 3-1 per la Luparense, spicca insomma, 5-2 del Charlis Musani in casa dell'Obermais, squadra appena battuta la settimana scorsa dal Caldiero in Coppa Italia, 2-0 dell'Union Claudienza, il mitico Ballarin, sono stato intitolato a un pezzo di grande Torino, no?
2: Due fratelli.
1: I due Ballarin con la Virtus Bolzano, per il resto sulla vittoria 2-0 del Mestre. Nel Mestre gioca anche il nostro amico Nicola Valente, 86-91, che è cresciuto nel settore giovanile dell'Albaredo,
2: ex Palermo, no?
1: Poi è andato a essere capitano anche del Palermo, è stato anche la San Bonifacese, poi ha preso il volo, poi Legnago, Pordenone, ha fatto 11 anni da professionista, la promozione col Palermo con Baldini, e poi è diventato anche capitano del Palermo. Non toccate a Palermo Nicola Valente, perché sono un giocatore quasi immortale,
2: e neanche Silvio Baldini,
1: in questi ultimi anni. Questa è stata un po' la Serie D, campionato sempre più interessante. 30 gradi, cielo azzurro e pronti alla vittoria. Dai Veroni, un saluto a tutti da Mattia da Saint-Tropez. Anni fa ci fu un editto bulgaro contro Puliero, quest'anno contro Cailotto non c'è nessun editto, semplicemente, ripeto, una trattativa in stand by. Vedremo di capirne di più nei prossimi giorni. Sapete bene quanto siamo trasparenti noi, l'avete imparato credo da Fuorigioco, in cui tutti i messaggi vengono letti, in cui tutte le questioni anche più spinose vengono dibattute, quindi noi, come si suol dire, abbiamo la coscienza a posto, fra virgolette, no? Andiamo dritti per la nostra strada, poi vedremo quello che sarà in settimana. Ci sono tanti messaggi, ci sono tanti pensieri, no? Pensieri diversi in questa giornata. Intanto andiamo con i finali, se ci sono dalla Serie B, non ci sono ancora i finali, c'è comunque, no? Questa vittoria del Pisa in casa della Juve Stabia che non aveva fatto male nelle prime due, in cui si era messo in luce anche un nostro ragazzo, il nostro Nicola Patanè, insieme al centrocampista, il bellunese Piero Bon, anche lui della primavera dei 2002, anche dei Bragantini, di quella di cui parlavamo prima. Ha vinto 1-0 il Pisa, con la vittoria anche dell'Avellino a casa del Modena, un po' una sorpresa per quello che è stato l'inizio, però francamente io ci andrei coi piedi di piombo nell'affrontare l'Avellino.
2: Conferma perché quello che dicevamo poco tempo fa.
1: L'equilibrio,
2: tutto il resto. Perché? Perché ci sono delle squadre che non penso che l'Avellino prenda un allenatore come Nesta e gli fa 2 anni di contratto così, tanto per stare in Serie B ancora.
1: O prendi che dire per niente.
2: Insomma, c'è qualcosa che si muove.
1: Oggi gioca Coraz, Olindo credo che non giochino, i nuovi non giocheranno più, dobbiamo farli giocare tutti quest'anno per il selezionatore, dice questo amico, vedremo, insomma, dai che ce la facciamo. Grazie a Radio Verona per tenerci informati, grazie sempre a Forza Eres. Questo è Simone da Collegno, ci scrivete dappertutto, da ogni angolo. Risultati anche del girone C, del girone B di Serie D, con il Piacenza che ha vinto 2-1 a casa del Trizium. Piacenza, tra l'altro, affidato a Franzini, Arnaldo Franzini, che è stato uno di quelli che ha vinto di più negli ultimi anni in Serie D, pro Piacenza. Ha avuto anche il Piacenza, ha avuto soprattutto il Lumezzane, che ha portato all'eccellenza fino alla Serie C, fino a giocarsi un playoff con il Legnago di Massimo Donati. Insomma, il Piacenza, d'accordo il Chievo, una squadra forte, però attenzione, perché il Piacenza crede di essere lo stesso e poi se ne va in serie C1, quindi lì il campionato di Serie D è un campionato da quel punto di vista tremendo. Per il resto, insomma, niente di particolarmente sconvolgente. Ha vinto 2-0 il Leone sul Brusa Porto. Leone è stata una delle regine del mercato, fra l'altro al Leone è andato anche dalla Torres, l'ex del Caldiero, Patricio Goglino, che insomma Olindo ha visto tante volte. Bravo. Anche dalle tribune del Berti. Olindo si vince, ti chiede Francesco, sì?
2: E deve vincere.
1: Facile anche, no?
2: Francesco da Lussemburgo?
1: No, un altro Francesco, non so dove chiamo.
2: No, io penso che sia io sono fiducioso, perché ho visto un ottimo Verona nel secondo tempo di Padova. Una buona ora del Verona a Cagliari contro una squadra che non ha mollato niente, e tecnicamente a mio parere Cagliari è una buona squadra perché hanno dei giovani interessantissimi, e ho visto una buona ora del Verona, ha meritato il passaggio alla Coppa Italia, dunque sono fiducioso, però io ho sempre il rispetto delle squadre avversarie. Perché quando manchi di rispetto dall'inizio vuol dire che hai capito poco del calcio.
1: Olindo, che allenatore è Bucchi?
2: È un allenatore che praticamente racchiude un po' in sé la sua storia. È un centravanti che fa l'allenatore, è uno che stimola sempre la parte offensiva. Difficilmente l'ho visto qualche volta a giocare a 5-3-2, lui ha sempre prediletto giocare con il 4-3-3, valorizza molto l'ala destra, l'ala sinistra e il centravanti, e soprattutto non si

0: squadra.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Quantità, sì. Qualità, come va a dire Olindo, inserimenti. Un gran gol nel derby con il Chievo, giocatore forte, un altro giocatore irriducibile.
0: Ma forte fisicamente.
1: L'anno scorso ha retto fino a gennaio, in quella che era l'insostenibile situazione della Triestina, poi è andato ad Arezzo e devo dire che ha dato una grande mano all'Arezzo per quello che è stato poi il passaggio di categoria in quel testa a testa che francamente ci ha anche appassionato, no? con l'Ascoli di Tomei, Ascoli che sta facendo molto bene, Ascoli che ha vinto nell'anticipo col Benevento, Benevento che è stato anche in 10 per lungo periodo, ha deciso un rigore di Brunori, sì. Benevento che sarà il prossimo avversario del Verona, vi ricordo venerdì alle 21, caro Lindo, al Vigorito contro il Benevento di Antonio Floro Flores. Antonio Floro Flores è stato un ottimo attaccante, è stato un po' esitante ai tempi del Sassuolo, quando poi è stato prestato anche il Chievo, devo dire rimarrà leggendario quando era all'Arezzo, fra l'altro segnò anche al Verona in extremis, caro Lindo,
0: mi ricordo
1: i tempi della C, Floro Flores, quando Roberto Puliero disse ha un cognome che assomiglia a una desinenza latina, insomma chi più di Roberto poteva così accostare Floro Flores ad una desinenza latina e non ad un ottimo attaccante come è stato chiaramente anche Floro Flores. Auguro Davide Chelotto, a cui voglio bene, di riprendere il commento della partita perché ritengo sia un meritato erede di Roberto Puliero. Solo in Italia succedono queste cose, purtroppo il male, vabbè, insomma, ripeto, i diritti sono in mano al Verona, quindi il Verona che decide come gestire questi diritti sulla radiocronaca, trasparenza per trasparenza, insomma, senza dover adesso ovviamente ringraziare l'amico per questo messaggio, però questa è la vera verità, quindi decide il Verona e vedremo quello che sarà. Noi continuiamo a seguire con grande passione, devo dire che l'occasione è anche propizia, insomma, questo messaggio per ringraziare, insomma, Olindo nei testimoni di tutti i messaggi, tutte le interazioni, insomma, di tutti quelli che puntualmente ci commentano la partita durante la settimana per strada, semplicemente perché l'hanno sentita alla radio. C'erano messaggi come non mai nel post partita, nel pre, durante, quindi insomma il punto di riferimento è questo, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito della radiocronaca, mi pare piuttosto evidente, da fuori gioco a tutte le dirette sport, gli approfondimenti, insomma, senza dover fare per forza quelli che sono belli, bravi, biondi con gli occhi azzurri, anche perché nessuno di noi è né con gli occhi azzurri né insomma, tutto quello che ho detto prima, vediamo, insomma, senza dover adesso guardare al periferico e non concentrarsi su quello che è ovviamente la partita, Olindo, chiave della partita, una su tutte.
0: Ma sicuramente lo scontro che ci sarà a centrocampo fra i nostri tre, che sono Bernede, Le Borne e Arrui, e fra Iaccarino, che è un regista molto interessante.
1: Giovane del Napoli, bravo.
0: Molto interessante,
1: assolutamente,
0: perché lui è un vertice basso che sicuramente lo curerà Arrui. E poi lo scontro, diciamo, fra Ionita con... vediamo, penso Le Borne, perché giocherà da mezzo destro Le Borne, e Sala, che è un mediano che a me piace molto, con Bernede, perché la partita poi gira e rigira, te la giochi sempre lì, insomma. E poi Zappa penso che abbia il suo bel da fare questa oggi con lo scontro contro Tavernelli, e attenti a Cianci, non cerchiamo di essere più attenti possibili in difesa, perché questo qua è un giocatore che ha fregato il posto a Cerri, che insomma in Serie B con l'esperienza, 30 anni con l'esperienza che c'ha, però se gli ha fregato il posto vuol dire che, visto che è allenato anche da un ex centravanti, vuol dire che ha tutti i requisiti per fare bene in questo campionato. Dunque dobbiamo stare attenti, perché non è una partita difficile, è facile come tutte le partite di questo campionato qua.
1: Tra l'altro abbiamo più volte, no, decantato il Verona visto col Cagliari. È chiaro che la partita di campionato è diversa, però lì, no, magari sei un po' più leggero,
0: sì.
1: Con
0: hai ragione, è un'altra atmosfera, non c'è niente da fare, però c'è da dire che c'hanno 12.000 spettatori a Cagliari mercoledì, perché tra la ma è giovedì, perché tra l'altro la Coppa Italia per me una volta
1: giovedì sera,
0: sì, una volta era noiosa, adesso si vedono delle belle partite, perché tutti quanti vanno via a 100 all'ora,
1: però non ne frega niente a nessuno, scherzo,
0: no, una volta non ne frega niente a nessuno, cioè prima ti eliminavano, meglio era. Invece adesso parlano del triplete, c'è la Coppa Italia dentro.
1: Adesso perché la Coppa Italia è un po'
0: hanno copiato gli inglesi,
1: e perché è il rifugio di chi non ha niente, dice almeno vinco la Coppa Italia,
0: però io vedo delle belle partite.

0: formula è ancora inappropriata, dai. Le prime otto che sono già gli ottavi.
1: Se hanno imparato qualcosa da quelli che organizzano la Coppa di Inghilterra, allora che la imparino tutta.
0: Poco, però lì il, che ne so, il Milan dovrebbe andare a giocare anche a casa, che ne so, del Caldiero, la Juventus giocare anche contro Legnago. Invece non succede.
1: Bisogna fare le cose, non si fanno da soli.
0: E invece non succede, questione di sicurezza, questione di questo, quell'altro, insomma, così.
1: I tempi che corrono anche in federazione ormai hanno fatto presidente uno che non era neanche tesserato nella fisica.
0: Caro Lindo, se la vi direbbe Mattia da Saint-Tropez, beato lui. Bel colpo d'occhio, come si suol dire, 13.000 abbonati e più, caro Lindo. Battuto il record anche degli abbonati in serie B, devo dire, no? Si segue il Verona indipendentemente da tutto, no? Questo mi pare il filo conduttore, che sia in C, che sia in B, che siano 20 contrari, 20 a favore.
1: Quando le cose, io ho 60 anni che lo seguo, quando le cose vanno male ti cala l'entusiasmo, ti cala però l'amore per questi colori qua, per questa squadra qua, poi ci metto dentro anche la città e la società, non cala mai perché... Perché il Verona è Verona, l'Hellas ha la sua storia e a livello nazionale ha un qualcosa di diverso dalle altre squadre.
0: L'altro è bello perché ho visto il primo tempo della partita della primavera, poi l'ho visto attraverso la TV perché sono venuto qua e venendo verso la radio, attraversando via Albera, sono tutte le vie dello stadio, la gente che si incamminava di tutta l'età con qualcosa di giallo blu addosso, qualcuno con la bandiera, qualcuno con
1: La maglietta,
0: la sciarpa a 35 gradi insomma lì
1: è così Verona Io la prima partita mi ricordo che ho visto un Verona-Cosenza, avevo 13 anni, ha fatto gol all'ultimo minuto, negli ultimi minuti Giorgio Maioli che aveva un piedino fattato di sinistro. E poi la seconda partita mi ricordo, avevo visto Verona Potenza che c'era alla destra Veneranda e centravanti Buoninsegna. Dunque erano quegli anni lì, sono passati 59-60 anni. Però io quando vedo sti colori qua è così. Anche può fare l'ho vissuta la A, la B, la C, però il Verona è il Verona. Puoi andare a giocare a Legnano, ma il Verona è il Verona, poi non c'è niente da fare.
0: Allora, bando alle Cianci, bravo Lindo a giocare col nome di Cianci, attenzione che Cianci poi è un giocatore forte, attenzione. Non capisco questo orario della partita alle 17.15, sembra l'orario ferroviario, fra poco giocheremo di mattina o di notte, ma non si doveva giocare di sabato tutti. Io ho visto giocare più che altro, sono andato a vedere partite della primavera anche alle 13 del giorno di Pasquetta, quindi insomma non... tutto quanto sdoganato piuttosto. Intanto bene il Verona all'inizio con un calcio d'angolo subito conquistato da Sarra. Andiamo da Davide Chelotto, questo primo collegamento. Bene Sarra, ti convince Sarra in quella zona di centro-sinistra?
1: No, mi piace più in mezzo al campo. Lui predilige partire da sinistra, però a me piace di più dietro a Mulattieri.
0: Però trova spazio sulla sinistra.
1: Lui c'ha quel piedino lì, te la mette la palla. Perché se giochi sulle fasce hai l'opportunità di un cross. Se giochi in mezzo al campo hai l'opportunità o di un passaggio in profondità o di un tiro in porta.
0: Calcio d'angolo a favore del Verona con la battuta di Arrui, con la palla che balla lì in zona.
1: Partito forte il Verona.
0: Così, area piccola dell'Arezzo, c'è un'irregolarità con una punizione a favore dell'Arezzo. Partita appena iniziata, partito forte il Verona, come credo doveva essere.
1: Un
0: in
1: Arezzo
0: casi.
1: Che marca zona sui corner.
0: Così come credo dovesse essere, c'è stato un traffico assai così, imbottigliamento in zona. Linea di porta con la difesa poi dell'Arezzo che ha liberato anche per una irregolarità degli attaccanti del Verona. 335 60 11 610, vi ricordo tutti i vostri sms. Scrive questo amico, dice: in questo momento abbiamo bisogno di una vittoria, vi siete chiesti chi può essere poi la squadra che può essere la sorpresa? Insomma, ne parliamo fra poco. Intanto bentegodi, buon pomeriggio Davide Chelotto. Davide,
2: eccoci qua, buon pomeriggio. Il Verona è partito subito bene con una bella accelerata di Sarra che ha dato un pallone facile a Mulattieri, che però l'ha lisciato in arrivo. Adesso c'è Zappa sulla destra che entra la cross, viene fronteggiato però da un avversario nella fattispecie da Janes, l'ex del Chievo, che conosce bene il Bentegodi. Allora deve ripartire da dietro alla squadra di Baroni con Edmundson, l'ultimo giocatore del cerchio di centrocampo. 2 minuti 45 ovviamente 0-0, che arriva al momento che ha preso il posto di Compagnone, oggi è felicitante, quindi gioca all'ala destra il giocatore di Capoverde. Attenzione alla ripartenza dell'Arezzo, intervento scivolato a centrocampo da Rui, addirittura cartellino giallo per l'olandese che è intervenuto da dietro ai danni di Mattia Sala, e quindi primo ammonito della partita con Rui, che finisce sul tacchino dei cattivi di Zimperli dopo appena 3 minuti di gioco. È la partita in contropiede della squadra di Cristian Bucchi, con il pallone al piede di Mattia Sala, che è sacrificato in ripiegamento a Rulli. Primo ammonito, non ha avuto dubbi più per l'intervento da dietro, da qua non sappiamo dire se abbia toccato o meno la gamba, la caviglia del giocatore, pare di sì, era ben posizionato, devo dire la verità, l'arbitro. Ha ripreso il gioco, ancora Sala che riceve in posizione di trequartista, apre sulla fascia di destra, non c'è l'avanzata di Arena, subito la sovrapposizione dentro la rigore di Renzi. Scarico ancora per Arena, il tocco di Bradaric che mette il palo laterale, è tornato a giocare Bradaric dopo quella illusione di mercato dell'Anderlecht che però offriva un semplice prestito e tanto non è bastato per lasciarlo partire. Rimessa laterale battuta da Renzi, Arena all'indietro, il pallone addirittura troppo lungo per Gilli, quello da ai suoi compagni della retroguardia, Drona che arriva fino alla linea di metà campo, adesso gestisce il pallone la squadra composta da Aniello Cutolo, accolto con grandi cori, devo dire, qua dal Bentego, di immaginare che genere di cori. Sbaglia tanto a Rui che viene anticipato, ci mette una pezza e lancia lungo, dove però viene messo giù fallosamente Mulattiere. Devo dire che lo stadio chiede il cartellino giallo anche per questo intervento difensivo, che insomma, se avessimo usato lo stesso metro di misura che l'arbitro ha adottato con Rui, forse poteva anche entrare. È stato graziato il difensore dell'Arezzo, ha ripreso il gioco adesso con Barnedda che va all'indietro nella zona di Korac, confermato titolare con Davidovic in panchina perché non al meglio. Ancora Korac, il giocatore del Lussemburgo alza la testa, si difende il Verona, prova a organizzare la manovra l'ex della Venezia per Edmundson, corto, Bradaric all'indietro, tutto chiuso. Seguiamo questa manovra, poi vi restituiamo la linea con le ali, tutto il pallone corto per Korac. Si fa vedere Mulattieri sul filo del fuorigioco, Zampa preferisce il livramento, la palla in mezzo è proprio per Mulattieri, troppo lunga, ci mette una pezza a Sala. Nulla da fare, 5 minuti 20 secondi, 0-0 il Bentegodi. Voi.
0: Grazie Davide, 0-0, insomma, che ha detto questa partita Olindo fino adesso?
1: Quello che avevamo detto noi in precedenza, che c'è un 1-1 a centrocampo fra Bernede e Ionita, e Sala e l'altro che è Le Borne, e che a Rui si occupa di Acarino, che praticamente è il perno centrale del centrocampo, è il regista, diciamo, in un 4-3-3 molto ordinato, che poi in fase difensiva si sviluppa ancora in modo molto ordinato, perché è leggibile, soprattutto vedendolo in TV, a un 4-5-1 che sarà difficile da superare. Però io penso che Verona è partito bene, col piglio giusto, con la voglia di fare. Edmundson si deve dare qualche regolata, perché ogni tanto esce dalla propria zona in modo poco intelligente per andare a marcare un giocatore che magari non è di sua competenza, oppure perché
0: che scatta in questi casi, perché sennò dovrebbe essere un po' l'equilibratore, no?
1: Ma lui parli di Edmundson, sì. Ma lui dovrebbe rimanere,
0: non è la prima volta,
1: dovrebbe rimanere nella sua zona di competenza, e quando il giocatore, anche il centravanti che Cianci, va a prendere palla 10-15
0: lo faccio apposta, ti chiamo lontano.
1: Sì, ma io sto nella mia zona, sì. Perché tu poi alla fine devi passare, dico, se tu esci
0: faccio da civetta, io Cianci ti porto fuori, no?
1: Difatti lui è uscito, gli è fregato la giocata, l'ha marcato male, e poi è ripartito Sala che è stato steso da Rui, che si è beccato il giallo. Dunque Rui ha dovuto commettere un fallo tattico, però su un'uscita un po' così di Edmundson. Si deve dare un po' una regolata Edmundson, perché mi sembra che se ne approfitti troppo della sua fisicità.
0: Intanto sta meglio Bosinov, il difensore del Pisa, che ha avuto un malore nel corso della partita con la Juve Stabia, è stato portato in ospedale, sta bene adesso, sta discretamente, è assolutamente cosciente, è ricoverato per accertamenti a causa di una forte disidratazione. Olindo, so quanto è importante in questi casi.
1: Ma come si fa a giocare a Castellammare di Stabia, campo nuovo, tra l'altro, carico, perché il sintetico nuovo è carico
0: sospesa
1: di sabbia.
0: Sospesa al 40° nel primo tempo.
1: Con un caldo del genere, che poi le 3 del pomeriggio sono le 2 del pomeriggio solare. Cioè, io non so, ci vuole poco, ma è mancanza di intelligenza. Dai.
0: Aggiornamento sulla partita, anche se secondaria, vince 2-0 adesso il Pisa con la Juve Stabia, Calabresi alla fine del primo tempo, Tramoni a metà del secondo tempo,
1: bel
0: Tramoni
1: giocatore,
0: che abbiamo così ammirato, fra virgolette, in quella che è stata la disgraziata stagione del Pisa anche la scorsa stagione. Secondo Olindo dice, dov'è la parte più debole della difesa dell'Arezzo?
1: Ma al momento vedo pochi lati deboli.
0: Squadra equilibrata, dai.
1: Sì, è una squadra equilibrata, però vedo pochi punti deboli al momento. Poi bisognerà vedere col passare del tempo se la velocità, la rapidità, la forza di livramento metterà in difficoltà il terzino sinistro Righetti, che è più terzino dell'altro. Renzi è uno che spinge un po' di più, però per preferenza, guardando la partita fino adesso, mi sembra che il mister Bucchi abbia scelto due terzini abbastanza bloccati.
0: Ok, ci faremo un attimo, fallo di confusione nell'area dell'Arezzo, fascia poi ancora in diretta per Verona-Arezzo 0-0 dopo 8 minuti e 30 secondi.
3: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
4: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: giallo-blu.
1: Intanto in Serie A 4-4, caro Lindo, il Frosinone ha battuto il Venezia.
2: Ma il Frosinone 3-2. Gioca bene.
1: Sì, bravi, bravo Olvini. 3-2, sì. 1-1 fra il Parma e il Monza del nostro, possiamo dire. No, nostro. Attenzione Verona intanto con il cross dalla destra, con Mulattieri che non ci arriva, in seconda battuta neanche Sara, ma rimette l'azione Bradley sulla fascia di sinistra. Tra l'altro anche Bradley, come ricordava anche Davide Chelotto, è stato in sospeso fino alla fine del mercato. Per lui si è opposto chiaramente da Baroni, però Carolindo, attenzione intanto il filtrante a premiare l'inserimento centrale di Livramento, bella palla centrale ma con l'anticipo del portiere dell'Arezzo. Gli agenti di Bradley hanno provato a spingerlo all'Anderlecht fino alla fine, non c'è stato verso per fortuna, motivo per cui non è stato neanche convocato nell'ultima partita, quindi insomma c'è stato un qualcosa per Bradley. Fatto sta insomma che è rimasto Bradley, fatto sta che il mercato così è stato chiuso. Come inserisci Suso, Volindo, adesso? Fermo restando che poteva essere colpa di tutti e di nessuno.
2: La copiata è, a mio parere, Suso. A lui, se giochi con Castagnosto davanti alla difesa, io gioco con Le Borges, mezzala destra e mezzala sinistra. Suso, non me lo invento esterno. Gli esterni sono fatti come Livramento, che è un'ala destra, oppure può essere fatto come Compagnon, che è un ambidestro, o lo stesso ragazzino Cerbone, che è veloce, rapido, agile. Io me lo tengo in mezzo al campo Suso, o da mezzala sinistra o da trequartista, perché a tiro, a passaggio in profondità e poi anche un buon incontrista.
1: Olindo, qual è il valore di Suso però? Perché tante volte insomma ci siamo un po' attorcigliati, no? Fra quello che è stato il insomma certi squarci di Suso, intanto un colpo di testa di Mulattieri, però facile preda dal portiere dell'Arezzo, insomma certi lampi, certe pause, qualcuno dire sì però produce poco, non segna mai. Pregi e difetti di Suso e valore chiaramente di Suso assoluto, Lindo?
2: Ma io non ne trovo tanti difetti di un giocatore, per un giocatore come Suso, nell'autonomia del gioco del Verona. L'importante è dove lo metti.
1: In questa squadra è ovviamente titolare.
2: Per me è tutta la vita. Però io mi ricordo che il più bel centrocampo che abbiamo visto a Verona negli ultimi 3 anni c'era Duda davanti alla difesa, mezzala destra Serdar e Suso mezzala sinistra. Ma quando Suso veniva impiegato da esterno destro, lui che è un sinistro, nel 4-2-3-1 rendeva il 30% di meno.
1: Intanto vi confermo, insomma, il Monza ha battuto 2-1 il Verona nella partita dell'Olivieri. Verona in illusorio vantaggio nel primo tempo con Bisoffi su una bella iniziativa da parte di Diacalè. Ci chiedevi, Olindo, i marcatori del Caldiero che ha perso 4-3 col Milan Futuro. Pesci nel primo tempo al 47esimo, poi in 6 minuti 3 gol del Milan, Ossola, Borsani e Voss. Plazzotta,
2: i difensori dove erano?
1: Il 4-1 al 23esimo, quindi 4 gol in 14 minuti, 31esimo Castelli, 4-3 Locati al 41esimo, Pittarella ha parato un rigore azzerbato il 18esimo nel primo tempo, poteva passare prima il Caldiero, poi in vantaggio con il gol di Pegi. Prossima partita Caldiero Leon, vi ricordo la vittoria del Chievo ieri nell'anticipo con la Pavonese, la sconfitta del Legnago per il girone C 3-1 a casa della Luparense e il resto della Serie D con tutti gli aggiornamenti che abbiamo dato anche prima. Quasi 15 minuti Olindo sul cronometro, è successo poco, merito dell'Arezzo e la partita che stai facendo.
2: Verona sta attaccando molto di più, essendo Livramento schierato a destra, e sono arrivati 2-3 cross interessanti. Un'occasione ce la siamo mangiata a mio parere fra Mulattieri e lo stesso Sarpe, che la palla è passata circa 1,5 metri dalla porta, il portiere è rimasto fermo in porta a sua colpa. Però sto vedendo a livello tecnico-tattico una buona partita, perché sono due squadre messe bene in campo.
1: Non male Arezzo però.
2: No, per niente. Gioca con coraggio, ecco, un tiro di Bernede da 35
1: metri. Facile.
2: Col calcio c'entra poco.
1: Allora, gol di Mazzaroppi invece per il Legnago, che era passato subito in vantaggio in casa del Luparense, poi Fusco, quel matto, possiamo dirlo, buonariamente di Marangon, e Minesso per la... Luparense, Maragona è quello che ogni anno si prende il suo bel ingaggio dalle squadre del Trivento.
2: E però prima va a pesca.
1: Grande talento. Poi se gli dici dove sei, pare che una volta era in doveva andare all'Inter in prova, ha detto insomma non ci è andato perché era a pescare fra le acque del Polesine. Insomma, comunque è così. Insomma, questo è il buon Maragona. Ci piace anche la sua foglia, giocatore forte, però sicuramente un giocatore molto.
2: È un giocatore
1: 92, che, insomma, non è più giovanissimo neanche.
2: Un giocatore che lui in Serie B e forse anche in A ci stava.
1: Dice?
2: Sì. L'ho visto tante volte. Abbiamo cercato di portarlo alla Virtus. Non
1: Quante
2: ha mai
1: storie che ci sono, però, no? Queste storie nelle categorie inferiori.
2: Questo era matto con la matto buono,
1: sì.
2: Ma con la M maiuscola, perché. Quando noi l'abbiamo cercato per portarlo, perché Gigi lo voleva in Virtus, perché questo qua era un talento come
1: sì,
2: Nalini,
1: sì, sicuramente,
2: come Nalini.
1: Sicuramente.
2: Questo qua era i casoni che pescava. E noi l'abbiamo cercato, mi ricordo, in sede, perché c'era l'allenamento. Lui era i casoni che cercava.
1: Un grande, il nostro.
2: Tutte le volte che siamo andati là, mi ricordo, ci ha sempre messo in difficoltà.
1: Sicuramente ci faremo un attimo per la fascia, fra poco ancora in diretta 0-0 fra il Verona e l'Arezzo, minuto 17 in questo primo tempo.
0: Le partite dell'Hellas Verona con diretta gialloblu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Le partite dell'Hellas Verona con diretta gialloblu.
1: 18:30, poco è cambiato, ci incamminiamo verso metà del primo tempo, 0-0 fra Verona e Arezzo. Insomma, la faccia, non dico piuttosto preoccupata da parte di Baroni, però conscio, no, che non fosse una partita facile, e facile non si sta dimostrando la partita. Insomma, merito dell'Arezzo, Verona che sta facendo quello che deve, 3-0 intanto del Pisa, con la Juve Stabia, gol di anche Coppola, Francesco Coppola, minuto 81, Calabresi, Tramoni e Coppola, Pisa che sta facilmente andando a vincere in casa della Juve Stabia. Vi ricordo ci sono anche partite assai accattivanti, in primis domani il posticipo fra il Palermo e la Sampdoria. È chiaro che la Sampdoria non è quella che ti aspetti, conclamata favorita come è da blasone per una squadra che ha vinto lo scudetto nel 91, sicuramente sì il Palermo, vedremo domani sera c'è il posticipo di Serie B per una giornata di campionato che ha visto l'1-1 fra il Mantova ed il Cesena, e ha visto la vittoria anche un po' a sorpresa, però fino a un certo punto devo dire dell'Avellino di Nesta, ha speso l'Avellino, che dire non solo in casa del Modena di Galloppa. 17:37, quasi 20 sul cronometro, fra poco naturalmente da Davide Chelotto di nuovo per il secondo collegamento di questo primo tempo. 0-0, insomma, la faccia di Arrui, il Verona che spinge, i ritmi ovviamente non altissimi, magari, no? Diventa difficile col caldo, no? Lindo può essere un fattore, no?
2: Si passa da un periodo di mantenimento possesso palla, perché il mantenimento è singolo, e poi ha delle accelerazioni, perché devi fare i conti anche per il caldo che ci sarà anche nel secondo tempo. E l'Arezzo praticamente ha una giocata che quando ha spazio riparte dal basso, quando non può palla al centrale di destra che è Gilli, ex Verona, e la mette e taglia il campo per 40-50 metri su Tavernelli, cercando di saltare il centrocampo del Verona e mettere Tavernelli a uno contro uno.
1: Tavernelli è uno che tratta bene la palla,
2: ma lì bravo. Oggi mi sembra che Zappa stia bene. penso che abbia da fare sia Zappa ma anche Tavernelli. Comunque, a mio parere è una buona partita.
1: Chiaro, chiaro che insomma Zappa è un bel innesto, no? Per la fascia di destra abbiamo risolto un po' tutto, no, caro Carolindo?
2: Soprattutto abbiamo capito che abbiamo anche un giovane che può fare il sostituto degnamente.
1: Come Calabrese. Sì. C'è tanto, no?
2: Non faccio il procuratore di Calabrese.
1: No, no, quasi, no? Oh, devo dire che si è meritato tutto.
2: L'altro Calabrese.
1: Bernardo gioca Latina.
2: È fratello.
1: 2003, assolutamente, fratello. Assolutamente sì. Davide Chelò, tutti e due capitani del Verona, della Primavera del Verona. Sì. Prima Bernardo, poi Nicolò. Secondo collegamento, Bentegodi, Davide.
8: 22 minuti in questo istante, 0-0 il risultato, riparte Verona dalla propria area di rigore con le ali che lancia lungo a cercare Mulattieri, ma il lancio è troppo corto, lo recupera la palla della squadra di Buchi, attenzione al tiro dalla distanza, scaraventato da Mattia Sala, un po' affrettato, tanto meglio per il Verona, potente però non ben calibrato, la palla si è alzata sopra la traversa, niente di che, insomma nessun problema direbbero per le ali che ha semplicemente battezzato il tiro sopra la traversa. Adesso c'è il cooling break, quindi siamo stati sfigati, come si dice in gergo, a beccare il nostro momento di collegamento durante l'interruzione di gioco, ma vado dal collega dell'Arena Gianluca Tavellin, quindi ne approfitto e gli chiedo un commento su questo inizio di gara in rapporto anche a quello che ha visto a Cagliari, visto che era a Cagliari dove è arrivata la prima vera vittoria nei tempi regolamentari del Baroni Pisa. Gianluca.
9: Beh, si sapeva, Davide, che questa era un'altra partita, che era una gara più difficile. A Cagliari ha giocato molto anche la motivazione contro una squadra di Serie A e soprattutto è stata una gara che è andata a pannaggio del Verona per una bella giocata ai Mulattieri a 3 minuti dalla fine. Arezzo, squadra ben organizzata, squadra di Serie B, dobbiamo sveltire un po' di più la manovra in fase di palleggio.
8: A questo punto dammi anche un giudizio sul mercato, visto che ufficialmente è finito, c'è stato il reintegro di Suslova che è in panchina almeno fino a gennaio, si deve mettere in mostra qua.
9: Mi devi aiutare tu perché non so quanti infortuni ha avuto la vera punta centrale che abbiamo preso, che siamo andati a raccattare un po' in giro. Io credo che quello sia l'unica cosa deficitaria tutto sommato di questo mercato, perché la squadra per rimanere nelle prime 4-5 formazioni in testa ce l'hai. Adesso pian pianino vedrai che Baroni la metterà un po' in riga e saprà chiaramente plasmarla, però è mancato l'attaccante.
8: È finito il cooling break, tornano in campo le squadre, abbiamo 60 secondi prima di restituire la linea, vediamo se succede qualcosa, se no vi racconto gli striscioni che ci sono allo stadio e i cori per Agnello Cutolo che non mancano mai, è sempre aspettato con ansia da queste parti, anche se la gente in realtà fuori dallo stadio parlava già del derby col Vicenza, visto che stava giocando in contemporanea con l'Entella, mi pare che sia finita 2-2 anche la partita tra Entella e Vicenza. Riprende il gioco con il Verona che batte corto dalla propria area di rigore, fischia adesso Zufferli di Udine, corto Edmundson per le ali che va da Coraz sul centro destra, lancio lungo adesso che però a metà strada tra Mulattieri e Livramento, ma sbaglia la letta, attenzione, c'è fallo, Zufferli fa arrabbiare Bentegodi perché la sponda di Mulattieri secondo l'arbitro è stata irregolare con l'attaccante che pare si sia appoggiato al difensore, era scivolato il marcatore di Livramento e lì si era aperta una prateria per il giocatore di Capoverde. Niente di fatto, 0-0, 25-14 a voi.
1: Grazie Davide, 0-0 dunque fra Verona e Arezzo, ci sono tanti messaggi, siamo un po' appannati, dobbiamo trovare forse così la giusta velocità, bisogna cambiare marcia Olindo, come diceva Gianluca.
2: Bisogna vedere se te lo permette l'Arezzo, perché l'Arezzo, come ha detto Gianluca, è una squadra ben organizzata, è corta, stretta in fase difensiva e poi in fase offensiva. E copre bene l'ampiezza del campo e ha degli interscambi soprattutto sulle fasce laterali, fra a destra fra Renzi, Sala e Arena e a sinistra fra Righetti, Ionita e Tavernelli, che li fanno con ottimi tempismo, e quando tu ti smarchi con ottimo tempismo hai un'ottima circolazione di palle offensiva.
1: Intanto 2-2 confermo, come diceva Davide, il pareggio a Chiavari fra l'Entella e il Vicenza, Moncini e Mercai per il Vicenza, insomma hanno attaccanti, quello sicuro. Mancini era uno che doveva arrivare anche al Chievo quando era alla Spalle, ricordo, insomma, un attaccante brevidino.
2: Tu hai una memoria su quelle cose,
1: perché
2: lì.
1: Mi ricordo Michele Marcolini a Veronello, di essere, chissà se riusciva a prendere Mancini, mi ricordo ancora proprio là dove parcheggiava Pellissier, proprio in fondo, poco prima dell'ingresso agli spogliatoi. Alborghetti e Corona per l'Entella. Giacomo Corona, il figlio del mitico Giorgio Corona, super bomber a Catanzaro, insomma anche a Mantova passato.
2: Lui è un bel Marcantonio da più di 1,90.
1: Sì, 1,90, gol del il primo gol dell'Entella di Alborghetti, giocatore di Chiappella, anche
2: è giovane, figlio di Corona.
1: Alla Gianelmia 90, giovane, 2005 se non sbaglio, 2005, ti do conferma. Formazione oggi di Entella e Vicenza, cominciamo a studiare, Carolindo. Intanto il Verona che prova a premere con la conclusione da fuori di Arrui, che finisce alta, la formazione, diciamo, del Vicenza di Gallo. Oggi Gallo è tornato all'Entella, dove ha vinto il campionato. Moncini con Mercai, Costa, il nostro Pippo Costa, il nostro, mi viene da dire, Mattia Valotti, il figlio di Aladino, Carraro, bel giocatore, Cafferri a destra, Pellizzari in difesa, Brighenti, Nicola Brighenti, che è tornato al Vicenza dopo tanti anni al Catanzaro, ragazzo di Bussolengo, Sandon, figlio del mitico Sandon, ricorderai, Carolino, la locomotiva di Abano, così la definiva, sì. Lo definì Simone Antolini quando seguiva.
2: Sembrava che fosse venuto anche Legnavo.
1: Il Legnavo, sì, il papà, sì.
2: Era bravo.
1: Sì. Cuomo e poi Gagno in porta con il 2-2 fra l'Entella ed il Vicenza. Forza della Sverona, la banda sezione Tokyo sempre presente. Siamo lenti e prevedibili, giusto Lindo?
2: No, non siamo lenti e prevedibili, siamo in difficoltà contro una squadra che ci sta mettendo in difficoltà, perché quando si gioca a casa si gioca 11 contro 11, quando ci si allena sui tempi offensivi si fa 11 contro 0, dunque 11 contro 0 non perdi mai.
1: Non si sbaglia mai, anche se una volta.
2: No, sbagli.
1: Una volta, caro Lindo, cross di Pessotto, 11 contro 0. Verona di Lino Muti all'antistadio, cross di Pessotto, Inzaghi a porta vuota, fuori di testa, e disse Muti: se sbagli gol così non diventerai mai un attaccante vero. Devo dire che
2: che l'avesse detto Lino, che era un ex centravanti,
1: forse per stimolarlo, ma era giovane, veniva dall'F, ricorderete, dall'F,
2: lui con Furlanetto e Cefis,
1: insomma, che Olindo discretamente di memoria. Se oggi si pareggia siamo in zona retrocessione, dice questo.
2: Allora, giusto, ragazzi, per ma dai, c'è ancora un tempo,
1: per fargli evitare la fiducia.
2: Non capisco, a volte sinceramente, cioè, bisogna avere rispetto anche degli avversari, cioè non è che la Rizzo viene qua è la vittima sacrificale, la pagnotta te la devi guadagnare, e la Rizzo ti sta facendo vedere che è una squadra messa bene in campo perché ha un allenatore bravo, punto.
1: Allora, ricordo Verona-Arezzo, l'abbiamo ricordato noi, 0-1 col di Floro Flores al 93esimo, sotto la curva nord, sì, ricorda bene questo amico, spero di non portare sfortuna, insomma, speriamo di no, insomma, anche perché già l'amico di prima ha detto se pareggiamo siamo in zona retrocessione, manca solo un altro Floro Flores, però la partita è ovviamente complessa, così come era facile prevedere. Intanto prova a sfondare sulla sinistra Bradaric, c'è anche Le Borgne con l'Arezzo che libera anche con una discreta leggerezza, insomma c'è un pochi spazi lì, no? Si va a 100.
2: No, ma l'Arezzo non disdegna di ripartire da dietro, di giocare la palla ripartendo da dietro, vuol dire che è una squadra.
1: Ti
2: che
1: piace questo atteggiamento? Sì, dai.
2: No, mi piace quando lo fai in campo, bisogna, soprattutto nei settori giovanili, bisogna insegnare ai ragazzi a fare quello che serve. Quando puoi giocare puoi giocare, quando non puoi giocare devi, per l'atteggiamento dell'avversario, devi assumere un'alternativa, devi avere un'alternativa alla giocata solita che fai, cioè essere un po' flessibili a livello mentale. Questo dovrebbe far parte del bagaglio di istruzione tecnica dei giovani allenatori del settore giovanile, insegnare ai ragazzi a fare quello che serve. L'Arezzo lo sta facendo e lo sta facendo bene. Quando può giocare bene, quando deve giocare corto, gioca corto. Quando non può, la mette lunga.
1: Tra l'altro, è l'Arezzo di Sarri, quello che vinse in casa del Verona con il gol di Floro Flores nel finale. Il Verona era quello di Massimo Ficcadenti, Pegolo, Pedrelli, Comazzi, Sibilano, Teodorani, Pulsetti, Mazzola, Guarente, Junco, Nieto e Cosso. Insomma, questo era il Verona. Vi dico anche l'Arezzo.
2: Giocava bene quel Verona.
1: Bressan, a proposito, Bressan è stato anche preparatore poi dei portieri del Chievo. Capelli, Ranocchia, a proposito, Conte, Barbagli, Bricca, Di Donato, Bondi, Martinetti, Croce e Floro Flores.
2: Croce, altro bel centrocampista.
1: La desinenza latina, no? Di Roberto Puliero.
2: Carina, cioè, è un giocatore che ha personalità.
1: Non sono d'accordo con il buon Olinda, non so su quale tema, perché ne abbiamo dette tante in questi primi 31 minuti di gioco, 0-0 fra il Verona e l'Arezzo. Ha prodotto poco però il Verona, scrive per esempio Fabio. Ti aspettavi una produzione offensiva magari diversa?
2: Ma il Verona sta sfruttando.
1: Attenzione, intanto questa ripartenza solo a tre quarti. Vediamo con la palla su Livramento, vediamo come la gioca Livramento. Andiamo un po' in cronaca. Cross facile alla conclusione di dovrebbe essere Mulattieri. No, di Arrui, 31esimo.
2: Una palla messa dentro da
1: Livramento. 30 secondi con la palla alta, azione iniziata e poi conclusa da Arrui con un destro di prima intenzione. Però era bella, devo dire, poteva anche tenerla
2: perché
1: più
2: quando,
1: bassa, no?
2: Quando calci di lì devi abbassare un po' la spalla sinistra in modo che la palla la tieni più bassa. Invece lui col busto è rimasto dritto, è normale. Se non c'è quella coordinazione lì, la palla va alta.
1: 335 60 11 610, scriveteci con l'Arezzo in questo momento a provare a ripartire con la partita che però la fa il Verona. La coppia difensiva, Olindo, come vedi? Insomma, bene, mi pare, no? Insomma, senza grandi preoccupazioni.
2: Parli della coppia centrale?
1: Sì, sì.
2: No, non bene. Ogni tanto però lì, ripeto, Edmundson dovrebbe essere un po' più intelligente nell'andare ad attaccare l'avversario, soprattutto un avversario che va incontro alla palla e cerca di portarti fuori zona, perché deve dare anche sistematicamente un aiuto a Cora, cioè che non è ancora al 100%.
1: Olindo si è sempre allenato, sempre lavorato con la squadra, è chiaro che è stato per tanto tempo, per un bel po' di tempo, fra coloro che sono sospesi, Suslov, no, vado non vado, l'offerta del Casin Pasia in linea, non in linea con quello che chiedeva il Verona, sapete bene, insomma, se arriva l'offerta sono tutti cedibili, se non arriva un po' meno, non è arrivata. Suslov, insomma, è stato rimesso, non in lista perché c'era già, è stato così rimesso nella lista dei convocati. Ti chiedo se Suslov è carta che spenderesti nel secondo tempo, al netto di quello che è stato tutto il disordine di queste settimane che ha vissuto, di questi giorni che ha vissuto, no? Tra mercato e non mercato.
2: Io penso che troverà posto nel secondo tempo. Io penso di sì, magari per sostituire a Rui e via di seguito, perché è l'unico giocatore che può sostituire, come penso che troverà posto anche nel secondo tempo Castanos. Comunque è un Verona che sfrutta molto bene la fascia destra per attaccare, qualche cross buono fra Livramento e Zappa l'ha messo dentro, manca diciamo la fase risolutiva. Però è una buona partita, a me sta piacendo.
1: Tanto è finita la partita di Juve di Castellammare, ha vinto 3-0 il Pisa. Titolari i nostri, sia Piero Bon che ha giocato tutta la partita, sia Patanè
2: poi, titolare anche lui,
1: sostituito, però ha giocato tutte le prime tre da titolare. Pisa con Petagna davanti, Ieris, Tramoni, Petagna, questo è il tridente davanti del Pisa. Correia in mezzo al campo, il centrocampista anche della Triestina che tu hai visto ai tempi del Legnago, delle giovanili del Paris Saint Germain. Fra l'altro Correia venne preso, è stato un obiettivo anche del Verona, anche se magari alla lontana, venne preso perché in una partita tra le giovanili del Paris Saint Germain e la Triestina fu evidente, insomma, la forza di questo ragazzo, che poi venne immediatamente preso. Leone con Jural e con Angori i terzini. Bozinov, vi ricordo che è uscito per un lieve malore, sta bene, la partita è stata sospesa al 40esimo del primo tempo. Canestrelli e Calabresi con Confente, il nostro Confente in porta, tre veronesi fra Confente e Patanè, due perché poi Piero Bon è un ex del Verona ma bellunese, della Gordino, così come De Col, che è fuori lista all'Arezzo, caro Lindo, è un giocatore dell'Arezzo ma è fuori lista, non è voluto uscire.
2: Sembra che abbia 32 anni.
1: Sì, sì, 93 era il buon De Col, in serie giovanili del Milan e poi in serie D con il Legnago. Due gol fatti, tre subiti in due partite, occhio alle classifiche avulse, positive e negative, ovvero per entrare nel lotto dei playoff o la peggio giocarsi i playout. E via con la fiducia da parte di questo amico, intanto posizione regolare di Sar. Fascia e poi in diretta ancora, 36esimo, 0-0 al Bentegodi.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
13: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
12: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
13: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: giallo-blu.
1: Il taglio di Livramento rimontato in extremis, rendendo grande occasione per il Verona.
2: Una gran palla di Musso.
1: Per Livramento che taglia, supera il portiere, poi in extremis difensore dell'Arezzo a recuperare quella che era una palla
2: sì,
1: di si fatto
2: aperto,
1: che
2: si era aperto un
1: Livramento
2: buco,
1: stava mandando in porta.
2: Un buco fra i due centrali troppo larghi, anche il centromediano metodista, il regista lì ha coperto male la zona e lì Musso è stato bravo, intelligente a mettere questa palla qua di 40 metri e quasi quasi a pelo d'erba e lì un gran taglio di Livramento, però poi hanno fatto ora recuperare, però bella.
1: Poteva tirare prima Livramento,
2: no,
1: forse sì, no.
2: Era troppo pressato dai due che rientravano, perché addirittura erano in due su di lui, però ecco, questa qua è la prima parata che fa le ali, per esempio.
1: Sì, un cross dalla destra, insomma, niente
2: diciamo,
1: di particolarmente.
2: Ha fatto un tiro da fuori area da Arezzo alto, poi non ha fatto più niente, però in questo momento qua si è difeso bene, nonostante tutto si sia difeso bene, abbiamo avuto due o tre occasioni per fare gol.
1: Sì, è partita dura, dai. Insomma, inutile, insomma, si sapeva, ci vuole anche rispetto nei confronti dell'avversario, devo dire, sono molto all'indiano in questi casi, perché poi è un avversario che ti viene a prendere, un avversario organizzato, un avversario che sa il fatto suo. Non so se poteva far di meglio Livramento, Lindo, magari anticipare
2: no,
1: con
2: no,
1: la
2: no,
1: punta.
2: Io penso che ha fatto una gran cosa, però diamo merito agli altri due difensori e anche al portiere che è in uscita, perché hanno fatto ora a recuperarlo e impedirgli di metterla in porta. Però questa è una gran giocata di Edmundo e un gran taglio da destra a sinistra, si chiamano tagli medi questi qua, perché vanno sui 20-30 metri in diagonale all'interno. E però poi l'hanno recuperato, però anche da lì si vede che è un'autentica alla destra.
1: Sì, sì, abbiamo capito che la posizione di Livramento è quella, sarà contento con
2: è una roba naturale, no? È una roba naturale.
1: Sarà contento con Pagnon, scrive questo amico. Vabbè, insomma, ci sarà spazio anche per
2: ed è uno stimolo in più
1: per Compagnon. L'intervento di Nunziante un po' a frenare il portiere dell'Arezzo, a frenare Livramento, poi così Iannes in collaborazione con Gigli. Intanto Mulattieri forse fallo da ultimo uomo, forse espulsione, rosso? Fallo d'espulsione, fallo d'espulsione su per Iannes, no? Iannes su Mulattieri che era lanciato in porta con l'azione che è arrivata dal nulla fondamentalmente, no? con Mulattieri bravo a crederci. Con Iannes un po' ingenuo, devo dire, a lasciare l'uno contro uno a Mulattieri, bravo a prendere il tempo a Iannes che poi lo butta giù.
2: Vedi, Verona ha cambiato anche quando ha giocato a lunga.
1: Comunque sei in 11 contro 10, questa è una ottima notizia, inevitabile, scontato, no? Il rosso, caro Lindo, stava andando in porta il buon Mulattieri, quindi punizione dei 25 metri, 30 per il Verona e Arezzo in 10.
2: Preallarme di due minuti fa sul taglio di Livramento, la palla lunga di Musso, e adesso ancora la difesa dell'Arezzo si è fatta sorprendere su una palla lunga e lì è una difesa messa molto male.
1: Sono due in due minuti, prima Livramento, adesso
2: però vuol dire che il Verona l'ha capita e adesso predilige la giocata lunga, perché magari l'Arezzo esagera con la difesa troppo alta, va in marcatura uomo, ma su quello che marca l'uomo, come in questo caso qua, niente, non c'era nessuna copertura preventiva.
1: Rosso Iannes con il buon Buchi che cambia subito, inserendo un altro difensore. Vediamo come si sistema l'Arezzo. Intanto Bentegodi, Davide.
3: Arruì sopra la traversa, tiro giro centralissimo di Arruì, troppo morbido. Ho l'impressione che questo ragazzo debba fare un po' un salto di qualità, perché se non tira fuori qualcosa dal cappello, insomma, ci aspettiamo tutti molto di più, facciamo fatica ad accontentarci di quello che stiamo vedendo fino adesso. L'ha sprecata così questa grande opportunità a Rui, ha subito effettuato il cambio per riparare al rosso a Iannes. Buchi ha fatto uscire Arena molto evanescente sulla fascia di destra, dentro Coppolaro, ovviamente un difensore per ripristinare i quattro là dietro. Adesso attacca ancora il Verona, forte dell'uomo in più, ancora con Mulattieri, c'è largo Livramento, fa da solo Mulattieri, salta l'avversario, la palla arriva Livramento, piattone addosso a Coppolaro che la mette in calcio d'angolo. Forcing offensivo del Verona in questi ultimi due minuti e mezzo, più recupero prima dell'intervallo. Calcio d'angolo dalla bandierina di destra, con l'uomo in più il Verona ha l'obbligo di provare a vincere questa partita. non solo per la differenza di qualità che è evidente tra le due squadre, ma proprio perché adesso, insomma, dai, con l'uomo in più è tutta un'altra storia. Già l'Arezzo non è che facesse molto, adesso penserà ovviamente a difendersi la squadra di Bucchi. Calcio d'angolo, bandieria di destra in due sul pallone, è pronto Bradaric con il sinistro, anche i saltatori, soprattutto Korac ed Edmundson, palla sul primo palo, esce Nunziante a bloccare il pallone. Gianluca, torno da te, adesso però con l'uomo in più il Verona è obbligato a provare a vincerla, non lo so, forse diventa più difficile.
0: No, perché secondo me, ad esempio, non dobbiamo essere leggeri come in questo caso, ma secondo me se fanno girare la palla e finalmente giocano anche un po' a destra, dove secondo me Zappa è stato fino a questo momento quasi inoperoso, il Verona può arrivare al gol. Cioè, c'è ancora un po' di tempo in questa prima fase di gioco e poi c'è tutta la ripresa.
3: Calcio di punizione per l'Arezzo, perché Le Borgne ha travolto a centrocampo Cianci, se non ho visto male, quindi calcio di punizione per la squadra di Bucchi, che adesso prova lo schema. Allora teniamo la linea prima di restituirvela. Chiaramente in studio salgono anche i difensori, va a prendere il pallone il regista, che è Iaccarino. È uno schema, si allarga la palla a sinistra dove c'è Tavernelli che prova a rientrare sulla destra, invece va sul fondo, la mette in mezzo Tavernelli, Leali la blocca sul primo palo. 44-20, arriviamo fino al 45esimo, Leali la dà in uno stile rivedibile sulla sinistra dove c'è Bradaric, la sventagliata di Bradaric è troppo forte, non riesce ad arrivare dal liberamento, la recupera subito la resta, attenzione, prova a manovrare la squadra di Bucchi a centrocampo subito per Cianci, che in qualche modo riesce a controllare il pallone, ma poi casca a terra. Calcio di punizione in favore dell'Arezzo, siamo abbastanza lontani dall'area di rigore del Verona, però paradossalmente da quando ha l'uomo in più il Verona adesso sta un po' soffrendo, nel senso che ci sono dei falli che poi vengono fischiati in favore dell'Arezzo, che adesso la può buttare ancora una volta verso l'area di rigore. Seguiamo quest'ultima azione, 45 minuti, 4 di recupero e poi si va negli spogliatoi. È pronto a calzare Iaccarino, tutti dentro, morbida la palla verso il palo lontano, di testa la torre, Bernedde. E poi il passaggio di Bernedde a un giocatore dell'Arezzo che regala il pallone, troppa leggerezza, prova a ripartire il contropiede, livramento, Starti prende il fallo. Calcio di punizione, dobbiamo fermarci, siamo nel recupero, 0-0.
1: 4 minuti, grazie Davide, appunto perché il campionato di Serie B è equilibrato, questa società, anche se per me è buona, doveva prendere un buon attaccante, non che siano male Mulattieri e Sar, però forse non affidabili in termini di gol, d'accordo Lindo?
2: Ma direi tanto aspettiamo e vediamo cosa, anche Ekuban, cosa no? Ci dimostrerà Ekuban, perché insomma non è un giocatore che viene dalla Serie B, è un giocatore che viene da Genoa e ha fatto delle ottime cose in Serie A. Dunque aspettiamo a essere troppo ipercritici nei confronti degli acquisti mancati e dell'acquisto avvenuto che è Cuba. E a proposito di attaccanti, mi sembra che Mulattieri però sia un po' troppo egoista ultimamente, perché prima era una palla, saltato il primo uomo, era una palla da aprire subito e mandare all'uno contro uno livramento, e invece lui ha voluto cercare una soluzione interna saltando un uomo e poi il secondo che era di copertura, e le cose sono andate male. Deve essere un po' più altruista nei confronti dei compagni.
1: Bello il cross di Bradaric sulla sinistra, dalla sinistra, ma Bradaric e Rui sono secondo voi dei titolari di questa squadra? Sembrano un po' sotto standard, sinceramente, due calciatori in meno in campo. Massimo Di Basson, d'accordo Lindo, Bradaric
2: e Rui. Io penso che il mister stia lavorando sulla compattezza di un gruppo dove fuori uno dentro l'altro, perché ci sarà bisogno di tutti, soprattutto andando avanti e soprattutto adesso che ci sono queste temperature qua. Dunque io penso che abbiamo, con l'arrivo di Ekuba, abbiamo insomma una rosa che può fare qualcosa di importante, anche perché stiamo giocando contro una squadra, come ho detto prima, organizzatissima. Dunque se sono organizzati e bravi a difendere avrai qualche problema nell'impostare, però nonostante tutto il Verona ha creato 4 palle gol, se non 4-3.
1: In mezzo al campo si potrebbe avere più idee, scrive per esempio Matteo.
2: Ma le idee le hai se hai la qualità. Se tu lasci fuori un giocatore, a mio parere, come Castanos, calano le idee e anche l'inventiva. Perché in mezzo al campo abbiamo due portatori di palla, che non sono giocatori scarsi, perché sono giocatori a me piacciono molto, sia Bernede sia lo stesso Le Bon, però manca un po' di qualità, un po' di piede, come si diceva una volta. E noi abbiamo quel giocatore lì che è Castagnoli, e come ho detto prima e lo ripeto, non ho capito perché oggi è fuori.
1: 24 gradi a Nairobi, Zeno e Sami vogliono la vittoria al Bentegodi, non solo
2: 24
1: loro
2: gradi.
1: Mentre preparano la carne sul barbecue, compresa compreso il risultato, con Zeno e Sami che sorridono alla faccia nostra con un bel piatto di carne sotto gli occhi. Godetevelo nell'intervallo, stiamo andando all'intervallo, mangiate anche adesso se no si raffredda. La carne 335 6011 610. Un abbraccio a Nairobi, a Zeno, Fami, Sami, tutta la sua splendida famiglia. 0-0, insomma, la faccia un po' crucciata di buchi, insomma, reggere un tempo intero per insomma in 10 uomini deve essere semplicissimo. È entrato Coppolaro, ragazzo del 97, nativo di Benevento, l'ultima stagione alla Salernitana, prima ancora Carrarese, Modena, Virtus Entella, uno che diciamo non va per il sottile, la mimica di Olindo è assolutamente così
2: una volta si diceva Taia e Liga
1: inequivocabile, settore giovanile Regina, poi Udinese, Latina, Brescia, Venezia, Entella, Modena, Carrarese, Salernitana e Arezzo, ha avuto anche così spazio nell'Under 20 italiana, 16 presenze il buon Coppolaro, che l'avrebbe mai detto. 335 60 11 610, ultimi assalti del Verona con Unziante che blocca un traversone velleitario, devo dire, di Zappa dalla zona di destra, insomma si va verso il riposo Lindo.
2: Sistema di gioco dell'Arezzo dopo l'espulsione, da 4-3-3 a 4-5-1 difensivo, 5-3-1 difensivo.
1: Sì, quindi coperto, che più coperto non si può.
2: L'unica punta là davanti è Tavernelli e lo stesso Arena che rientrano e fanno praticamente terzino destro e terzino sinistro.
1: Finito primo tempo, 0-0 fra il Verona e l'Arezzo, lettura del primo tempo fra poco ve la diamo in tutte le sue sfaccettature. Insomma, è stato un discreto Verona, avvantaggiato adesso dal rosso a Janes, l'ex del Chievo, l'argentino, ex anche dell'Avellino. Verona in 11, Arezzo in 10, insomma possono essere lunghi 45 minuti al Bentegodi, lo si diceva,
2: sono più lunghi,
1: lo si dice sempre al Bernabeu, no? Possono essere tantissimi 10 minuti al Bernabeu, la storia ha detto che possono essere 10 minuti lunghissimi anche a San Siro. Ieri la vittoria dell'Inter sul Napoli, segnando proprio negli ultimi 10 minuti, recupero compreso col 3-2 di Lautaro.
2: Anche ieri il signor Allegri comunque ha fatto
1: non benissimo, dice.
2: Ha fatto dei cambi che io
1: 2-0 si è coperto, dice, sì.
2: Ma io Højlund non lo cambio mai,
1: che ti devo dire,
2: neanche Lobotka non lo cambio mai, perché bisogna mettersi in testa che esistono ancora i titolari e le riserve,
1: altrimenti saremo tutti uguali, e non è esattamente così. Maurizio da Bergamo dice da cambiare a Rui e Livramento, non toccate Livramento o Lindo, però.
2: Ma non penso proprio, perché è stato uno degli attaccanti più insidiosi fino adesso.
1: Avete fatto arrabbiare anche Olindo.
2: Soprattutto nel mettere palla dentro insieme con Zappa.
1: Ci fermiamo un attimo per la fascia 335 60 11 610, gli sms, lettura di questo primo tempo fra poco, subito dopo l'interruzione per qualche suggerimento commerciale. 0-0 dopo i primi 45 minuti, 4 di recupero fra Verona e Arezzo.
4: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private,

0: Polonia dopo così la scadenza del suo contratto con prima con il Verona, quindi insomma non è esattamente al meglio della condizione, mettiamola così. C'è Suslov in panchina, c'è Mosquera, c'è anche il nostro bufalone Mosquera, c'è Castanos, c'è Perilli, c'è Suslov, c'è Celella, c'è Cerbone, Calabrese, Iannoni, Fallù, De Battisti e Sezonienko. Olindo, che fai lì davanti? Cambi qualcosa adesso? Lasci tutto così?
1: No,
0: aspetti che si sgonfi un po' l'Arezzo?
1: Allora, io dei qualche punto di domanda ce l'ho allora su, in fase di impostazione anche di finalizzazione su Arrui. Poi io liberamento al momento lo tengo dentro.
0: È un po' liquido Arrui.
1: È una cosa così. Sempre si deve ancora realizzare, perché ha delle grandi qualità, a mio parere, sto ragazzo qua. Però deve essere più concreto. Anche se ha fatto ottimamente il suo lavoro di controllo sul regista della Iaccarino, che è uno di quelli che ha più qualità a centrocampo dell'Arezzo. Poi direi che bene anche lì davanti, non male il nostro centravanti che è Mulattieri, però un po' troppo egoista, soprattutto quando si avvicina all'area, vabbè che è un po' una malattia degli attaccanti, delle prime punte questo qua, di tenersi la palla e non darla agli altri, soprattutto quando vedono la porta. Qualche giocata, ma non il solito, diciamo, Sar che siamo abituati a vedere ultimamente. Anche perché a mio parere Sar si esprime meglio al centro del campo, in mezzo al campo, dietro la prima punta. E se dovessi fare uno spostamento, metterei Sar dietro a Mulattieri e metterei al posto di farei entrare
0: di Arrui.
1: Farei entrare Compagnon, non è disponibile per...
0: Ah no, c'è.
1: Allora perché? metterei Compagnon sull'esterno sinistro. Liveramento lo lascio lì. Perché lo lascio lì? Perché Liveramento ha una giocata naturale, che è quella di vado all'interno, poi vado all'esterno. Dunque se gioca a destra o se la trova per il cross o per il tiro, perché in base alla posizione di campo, perché ce l'ha sul piede forte, ma se la fa a sinistra, vado all'interno poi vado all'esterno, se la trova sul piede sinistro, dunque il cross ha poca qualità e il tiro ancora meno.
0: Come dare torto a Steffi, forza Hellas, quest'anno sarà il caldo ma non ce la faccio ad essere puntuale, sorride anche un po' timidamente con l'emoticon piuttosto chiara Steffi, insomma, ma Steffi perdoniamo sempre tutto, diciamo la verità. Ciao a tutti, l'attaccante serve egoista come Mulattieri, non è una malattia ma un pregio. Giacomo da Casaleone, caro Lino.
1: Non sono molto d'accordo, perché se c'è un compagno davanti alla porta, tu la vedi, lui la vede meglio di te, tu gliela devi dare, punto e basta.
0: Ma Mosquera perché non metterlo nella mischia? Altrimenti non gioca più, era stato infortunato. Appena rientrato oggi fra i convocati. Chiaro che vince sempre in questo momento chi non c'è. Pareggia la partita, so, avrebbe dovuto giocare questo
1: momento.
0: Ma non è
1: pronto fisicamente.
0: Ha avuto
1: tantissimi piccoli infortuni che le hanno praticamente complicato la vita a livello di preparazione fisica.
0: Lui così come Ekuban, 0-0 intanto fra Bologna e Sassuolo, siamo al quarto d'ora quasi, è il posticipo, anticipo, non si capisce più adesso se è anticipo o posticipo, sono tutte quante a ogni ora le partite fra il Bologna di Tedesco e il
1: Sassuolo. Mi sembra che abbiano già giocato due partite in Serie A alle 3.
0: Sì, partite alle 3 con la vittoria del Frosinone 3-2 sul Venezia, l'altra partita è stata l'1-1 fra il Parma e il Monza, con Lontani che ha pareggiato la rete iniziale di Robinson per il Monza del nostro amico, possiamo dirlo, sì, amico Ivan Juric, in porta ancora Corvi, l'ex portiere del Legnago, del Prato, Carlos e Troilo, con insomma niente di particolarmente sconvolgente nel Parma, Keita, Fabian, fra giocatori insomma di un certo tipo, Valeri, quel terzino sinistro che tutti quanti abbiamo inseguito a un certo punto, no? Ex della Cremonese, Dani Motta, Robinson, Forson per il Monza di Juric, 1-1 dunque al Tardini, punto che insomma muove la classifica del Parma, che certamente non è partito benissimo ieri. Fra le tante partite anche il 2-1 del Torino sulla Fiorentina, con la crisi

0: della Fiorentina di Grosso, 3 partite e 0 punti, te l'aspettavi Olindo? Forse no.
1: No.
0: Il mercato che ha fatto.
1: Sinceramente no, 9 gol subiti e 1 fatto. Si va di male in peggio, e già siamo all'ultima spiaggia, alla prossima partita. Ma penso che siano in discussione lui e anche Allegri a Napoli, perché nel calcio si fa presto.
0: Vabbè, Allegri quello è, insomma, lo sai che è quello. Cioè,
1: ho capito, però insomma qua peggio fai e meglio vai l'anno dopo, da quello che vedo in giro, non solo in Italia.
0: Allegri stecca la stagione col Milan, che non va in Champions, lo chiama il Napoli.
1: Spalletti la stecca anche lui, perché non andare in Champions e andare in Europa League a Torino con la Juve è diverso.
0: Non è la stessa cosa.
1: Però riconfermato.
0: Non è la stessa, credi in una Roma da scudetto?
1: Sì.
0: Sì,
1: perché secondo me è l'allenatore più forte che ci sia, insieme a quel giovane Fabregas. E la Roma, l'ho vista ieri sera, è una squadra che non molla mai, e mentre vedo in fase involutiva il gioco di Sarri all'Atalanta, perché è un gioco più di controllo che non di fraseggio.
0: Ieri ha messo il pullman davanti.
1: Sì, ma tutte le partite, anche quando ha giocato contro gli israeliani di...
0: Col Bologna stesso non meritava di vincere.
1: Ma no,
0: dire.
1: Ma no. Vedo una squadra che rinuncia a giocare, si mettono là e fanno 11, compreso il portiere, sotto la palla. Poi ripartono, ma non vedo il fraseggio delle squadre di Sarri.
0: La fiducia di Antonio, bellissima partita, abbiamo messo, bellissima forse no.
1: No, ma una buona partita, dai.
0: Ne abbiamo vista di migliore, anche di peggiore, devo dire.
1: Anche di molto peggio.
0: Abbiamo il vantaggio di un uomo in più, possiamo far gol nel secondo tempo, forza della Sverona da parte di Antonio, la speranza da parte di Antonio. 18-18, c'è questo inizio di Serie B che ha detto qualcosa in particolare, Olindo, oppure siamo noi che ricerchiamo alla fine quelle verità che non possono essere assolute dopo 3 partite, in generale dicono soltanto...
1: Ha detto che c'è una squadra che è destinata a vincere il campionato, però che ogni tanto concede in fase difensiva, perché per vincere il campionato... La squadra di
0: Inzaghi,
1: di
0: Palermo,
1: Pippo,
0: no?
1: Di Pippo Inzaghi, il nostro amico Vito D'Angelo, e becca dei gol che non va bene per i traguardi che ti sei posto e per i giocatori che hai, perché contro il Mantova ha preso due gol proprio da squadra che sembrava neopromossa. Ma non è la prima volta, perché ha preso 2 gol anche con l'Arezzo, perché noi parliamo dell'Arezzo. L'Arezzo è venuto per un punto, per difendersi, perché non ha le qualità tecniche del Verona. Però contro il Palermo l'ha ritirata su questa squadra qua. Vuol dire che questa squadra qua, anche se ne è in uno in meno adesso, è una squadra che ha carattere.
0: 4-4 anche l'Empoli, che ha perso la prima, poi ha vinto la successiva 2, ha vinto 1-0. Il derby di Carrara. Guardate il Como, 3 partite in trasferta, 7 punti, incredibile. La Fiorentina 0 punti. Sicuramente tutte le squadre hanno le loro problematiche. Oggi dobbiamo vincere in 11 contro 10 per 1-0. Palermo, infine, meraviglioso. Ci mette un po' tutto questo amico in questo sms. 18-20, andiamo a ricominciare il secondo tempo, caro Lindo. Dici qualcosa? Cosa? Sei baroni allo spogliatoio, ai ragazzi?
1: Ma io penso che non debba dire tante cose. Io penso che debba riconoscere anche i meriti, ma Baroni è una persona intelligente, un ragazzo intelligente. Anche i meriti difensivi.
0: Però la vinci sta partita, dai.
1: A mio parere sì.
0: Sì, dai.
1: A mio parere sì, perché sarebbe come stappare una bottiglia dopo tanto tempo che tieni il vino lì, no?
0: E ci poi sono vincere al Bentegodi poi neanche così semplice, la storia dice che insomma, il Bentegodi è campo tabù.
1: Quando giochi fuori casa è facile che tu hai degli spazi per attaccare, perché la squadra avversaria ti attacca, però quando giochi in casa sono gli altri che si chiudono. Allora bisogna avere rispetto anche delle squadre che vengono qua e si chiudono e ti mettono in difficoltà.
0: Quante volte l'hai fatto tu? Quante volte sei chiuso il Verona, no, da underdog? Forse Suslo subito.
1: Hai visto?
0: Forse Suslo subito. Vedremo al posto di chi.
1: Secondo me è
0: al
1: posto di
0: Arrui.
1: Di Arrui.
0: Ripeto, la questione di Suslo. Suslo non è stato inserito nella lista.
1: Ma che faccia che ha Coppolaro?
0: Coppolaro non promette bene. Non litigherei con Coppolaro. Però devo dire, proprio in estrema... se proprio non si può fare a meno, devo dire, però insomma, gli chiederei scusa a prescindere, ecco, mettiamola così, faccia poco rassicurante. Suso non è stato, povero Cristo, aggiunto alla fine alla lista over. Per la lista over, per il girone d'andata, si consegna quando finisce il mercato, prima della prima partita dopo il mercato, quindi questa volta. Quindi adesso sì, è sigillata la lista, però era già con Suslo, perché il Verona ne aveva 18 di giocatori senior, perché Frese, infortunato ad agosto, non è stato inserito naturalmente nella lista. Quindi al di là delle questioni di mercato non si è mai mosso dalla lista principale Suslov, anche perché poi c'è questo falso storico della lista da consegnare, da cambiare. La lista si consegna di partita in partita prima che finisca il mercato, perché possono cambiare i giocatori di giorno in giorno, e poi si consegna definitivamente un messaggio telematico, un invio telematico alla Lega di Serie B quando finisce il mercato e tutto è definitivo. Quindi insomma, Suslov c'era e c'è, e probabilmente entra adesso. Entra anche Cherry, caro Lindo, anche la faccia di Cherry non dice, insomma, non è propriamente amichevole. Ci faremo un attimo la fascia e poi il secondo tempo della partita.
2: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: È entrato Suslo al posto di Errui, secondo tempo ha cominciato da pochi secondi, è entrato anche Cherry nell'Arezzo.
1: Cagnano.
0: Sì. Olindo, Suslo, che fa Suslo?
1: Adesso vediamo come viene impiegato, perché nella partita mi sembra che ci sia un po' di confusione in campo.
0: Chiaramente partita che il Verona deve provare, no? Ad azzannare, mi viene da dire, no? Notizione all'ingresso di Suslo, dice questo.
1: Bella palla.
0: Questo amico, intanto la bella palla per Sarre con l'Enunziante, dribble l'Enunziante. Attenzione a Sarre che va sul sinistro, con la palla che resta in interiore.
1: La
0: palla buona.
1: Sporca, però doveva calciare con la mesa punta.
0: Voleva farla di interno, forse, no?
1: No, ma l'ha calciata con la parte sbagliata. Sarre
0: che si spegne sul fondo.
1: Peccato.
0: Allora, perché non possiamo sentire Radio Cronaca Integrale? Impossibile rispondere. Abbiamo risposto 100 volte, l'abbiamo detto, c'è una trattativa in corso con il Verona, un po' di pazienza, perché questo amico manda il messaggio alle 17.58, non gli rispondiamo che alle 18.24, dice impossibile rispondere. Non è impossibile, però
1: no.
0: C'è anche una partita, sono arrivati 1000 messaggi, può non essere così una priorità o così possibile rispondere dopo un minuto a questo amico. Insomma, l'abbiamo comunque fatto per l'ennesima volta, anzi vi ringraziamo per essere così attenti a tutto questo, insomma questa questione che non è assolutamente secondaria per noi, così come evidentemente anche per voi. Poteva giocarla meglio Sarro, Lindo? Sì,
1: lui voleva colpirla con la parte, con l'avampiede praticamente, fra la mesa punta all'interno per fare un pallonetto, però l'ha colpita con la parte, diciamo, arretrata del piede.
0: Voleva fare sinistro giro, voleva metterla.
1: Sì, ma la palla così è calciata presa male, calciata sporca.
0: Taglio, lui va sulla destra, Annunziante.
1: Una bella palla di Zappa.
0: Lo contrasta, gli va via, c'ha il sinistro giro, non dico comodo perché c'era un paio di difensori anche dell'Arezzo, però fatto sta che è un sinistro ciabattato, come si suol dire, no? Comunque preme il Verona con intensità. È chiaro che il cronometro in questo momento non è amico di chi attacca e sicuramente non è amicissimo neanche di chi difende, visto che comunque 45 minuti sono e saranno tanti più il recupero. Fatto sta che il secondo tempo è appena cominciato, 47 e 40, 0-0 fra il Verona e l'Arezzo. Suslov, che fa adesso, dice questo amico, per me ci fa anche gol, chiamiamo un sacerdote per benedire il Bentegodi, che ne dice Olindo, tanta gente sparge il sale, vuoi che magari serva, lo faceva Romeo Anconetani, ti ricordi, Anconetani che portò Chamot, Simeone al Pisa,
1: e anche Pugliese, il mago di Turin,
0: quanti super giocatori in quel Pisa. Posizione di Suslov, assestamento del Verona del secondo tempo con Suslov, Olindo, riusciamo a capire, la difesa è quella, 4-3-3 credo, no? Con vediamo adesso dove va Suslov. Posizione un po' è quella di destra, lui va a destra.
1: Adesso è dalla parte destra,
0: ma il numero 10 a destra.
1: Sì, e vediamo.
0: Livramento, evidentemente di là.
1: Livramento a sinistra e Sar alle spalle di Mulatini.
0: Quindi ci ha visto bene, almeno per quello che diceva Olindo, suggeriva Olindo, per Sar centrale.
1: Se,
0: sì.
1: Se c'è da fare così, io preferisco Suslov a sinistra e Livramento a destra. Mm. Io la vedo così.
0: Abbiamo capito che il Livramento sta meglio.
1: È per rispettare la natura della giocata dei giocatori.
0: Semplicemente.
1: Tutto lì.
0: Attacca il Verona sulla sinistra, sulla destra con Suslov che va sul sinistro, gira dall'altra parte dove comunque spinge il Verona con il cross sul secondo palo. Gol. Andiamo subito da Davide, c'è il gol del Verona, il gol Zappa. Di Zappa, da sinistra a destra, Olindo, no?
1: Sì.
0: Ricordava un po' il Lazovic barra Faraoni, no? Lazovic che apre, Faraoni che chiude dall'altra parte, gol di Zappa con la difesa dell'Arezzo che si è persa evidentemente. Zappa, bravo lui a tagliare però.
1: Bravo, però è arrivata una buona palla, poi in difficoltà un po' il terzino, che lo sta marcando male, adesso gli viene in linea, ma mi sembra che ci sia un fallo anche.
0: Andiamo da Davide Chelotto, 1-0 Verona.
11: Sì, eccoci qua, Bentegodi, mi pare che ci sia in azione il VAR, perché Zappa forse ha appoggiato le braccia sulla schiena, mi pare, di Righetti, se non sbaglio, dovrebbe essere il numero 7. Adesso ci sono Santoro e Maggioni al VAR che stanno riguardando l'azione. Qui lo speaker ha già dato il gol a Zappa, tra l'altro anche non so se l'ultimo tocco eventualmente è di Zappa o dello stesso Righetti, però poco importa. Ora qualche attimo di suspense, certo era bella l'azione perché un po' come dei tempi da un terzino all'altro, no? Cross Madari se la va a chiudere Zappa, che oggettivamente per la B mi sembra un lusso. Finché siamo la decisione del VAR, Gianluca, secondo te se ci stava il fatto visto appoggiare le mani su chi era l'avversario a Zappa?
12: Ma sai, dipende da come, dal metro dell'arbitro. L'arbitro ha detto subito che è gol e viene confermato il gol. Ed è una cosa molto bella perché è vero, ti ricordi quando crossava Lazovic da una parte e arrivava Faraoni dall'altra. È un po' in piccolo la stessa cosa, mi sono informato, ha crossato Braderic e è andato a chiudere l'azione.
11: Allora, il primo gol con la maglia del Verona di Zappa, ci ha messo poco a incidere. Qui la maglia giallo-blu convalidato da Santoro e Maggioni che hanno dato l'ok a Zuppa, e quindi sentite il Bentegodi, si sblocca la partita per il Verona che adesso ha adottato una sorta di 4-4-2 4-2-4 quelli che vogliono fare un po' gli osè, cioè con l'inamento attaccante esterno a sinistra che rientra, Suslov attaccante esterno a destra che rientra in mezzo, Mulattieri con Star che ha iniziato ripresa, si è mandato un'occasione devastante, occhio al livramento dentro la rigore, la palla in mezzo, la libera col piazzone l'Arezzo che la mette in fuori laterale con Gilli, ma se mette Godi fa tutti e torta, parliamo che da un catino, rimetterà le battute male, sprecata dal Verona, calcio di posizione adesso in favore dell'Arezzo, stavo dando un'occhiata anche a quelli che si cadono, c'è anche Moschera, chissà chi vedere il bufalo durante la partita. Intanto la buona notizia è che Verona è riuscito a sbloccarla, raccontiamo solo questa azione e poi dobbiamo fermarsi. Calcio di punizione per l'Arezzo che, occhio, ha fatto dei cambi interessanti. Ricordiamo che all'uomo almeno adesso Cerri là davanti, che forse è l'unico giocatore che fisicamente può dire la sua con Edmondson. Infatti è andato a contendere un pallone e ha recuperato immediatamente adesso da Korać. 8 minuti esatti, Verona 1, Arezzo 0, gol di Zappa. Attacca adesso Verona, chiedo scusa, sul globo, prova a infilare dalla destra, pallone è rimpallato, calcio d'angolo, teniamo la linea, poi ve la restituisco definitivamente, torna, siamo sotto la sua bandierina di destra, sul globo, che tra l'altro è stato accolto tra gli applausi al momento della sostituzione, che non era proprio scontato, visto che insomma dai, è un mese che al centro di trattative era rimasto anche il Marti da parecchio tempo, ma è stato accolto dagli applausi, adesso lo batte il Borni, il calcio d'angolo della bandierina a destra, tutti dentro la rigore, ma è corta la battuta, palla all'indietro per Bernet, Radaric se la sistema col sinistro in mezzo, l'Arezzo prova a liberare in due tempi, la va a riprendere Edmundson, chissà che non voglia mettere in mezzo lui col sinistro, non vi dico neanche dove è andato il pallone, comunque molto molto molto lontano dalla porta di Nunziante. Ci fermiamo a 9 minuti della ripresa, Verona 1 a risultato.
0: Grazie Davide, al di là dell'essere di parte Olindo, però mi pare che Righetti, che è un ex settore giovanile del Torino, insomma debba capire che può arrivare un terzino a tutta velocità alle tue spalle, no? Pensare di potersi guadagnare il fallo, non credo che l'abbia invocato a priori Righetti, però insomma si poteva difendere meglio, poi buon per il Verona, mi pare che insomma sia giusto l'aver convalidato il gol, avresti hai qualche dubbio, no?
1: No, mi sembrava subito vederlo così che avesse fatto fallo Zappa su Righetti, però quando tu difendi la palla viene da sinistra come il cross di Braderic e tu a un certo punto, finché vedi l'uomo che attacca il primo palo, vuol dire che tu sei in diagonale a lui, si chiama diagonale singola difensiva, lo vedi, lo puoi marcare come lo puoi anticipare, ma quando l'uomo viene alle spalle tue in orizzontale a te, tu non lo vedi più, lì devi preoccuparti, e l'errore che ha fatto Righetti è stato questo, di non fare un passo in più verso la sua porta e poter vedere l'uomo e anche la palla, però è stata una buona giocata, perché insomma
0: anche bello il cross di Braderic, però.
1: Sì, bello il cross di Braderic, però anche Zappa sta confermando tutte le sue qualità.
0: Ma insomma, ha fatto anni di Serie A,
1: sei diciamo, anni a Cagliari.
0: Diciamo la verità, insomma, giocatore.
1: Tra l'altro, giovedì.
0: Giocatore fuori. Tanto Vassar sulla destra, insomma, viene contrato dal. Insomma, siamo un po' aperta la partita. Adesso devo dire che adesso no, il classico 2-0 in contropiede non ci starebbe.
1: Allora,
0: ci starebbe
1: giocano
0: male.
1: Con una difesa a 5, adesso la soluzione cos'è? Erigere un muro da 5 più 3 difensori davanti all'area e poi palla lunga su Cerri. Però in questo modo qua regali campo, il Verona può manovrare bene, altro buon cross di Zappa.
0: Partita che sta controllando il Verona, che ha avuto la fortuna e il merito, no? Si dice in questi casi, sbloccarla subito, no? Perché
1: sì,
0: poi il tempo non sarebbe stato certamente tuo alleato, sempre detto che il pubblico di Verona è intelligente, ha applaudito Suso nonostante tutto, insomma povero Cristo, lui era al centro dei trattativi di mercato, ma lo stesso Verona era quello che ha pensato, se mi arriva l'offerta lo cedo, non è che adesso Suso si sia incatenato, attenzione alla conclusione, tanto
1: di livramento
0: che sta bene anche a sinistra, che se poi a destra recupera la palla, attenzione col cross sul secondo palo, libera la difesa dell'Arezzo, non è che insomma sarebbe andato così, anche al Verona andava bene fosse partito Suslo a una giusta cifra, quello è, quindi è rimasto in stand by, colpa un po' di tutti, ripeto, al Verona tutti sono cedibili alla giusta offerta, la questione è che non è arrivata la giusta offerta per Suslo, altrimenti sarebbe andato, questa è la verità. La fascia con il cronometro che corre, 56:30, 1-0 Verona con il gol di Zappa.
2: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Il 2-0 di Livramento e di Mulattieri, 2-0 Verona, caro Lindo, cross, un colpo di testa bello di Mulattieri, attaccante così,
1: davvero bomber.
0: Davvero bomber. Il tiro di Suslo prima con la respinta di Nunziante sul, sulla respinta, il cross dalla sinistra, ancora Bradaric. Di Bradaric e poi il colpo di testa di Mulattieri, bellissimo. Bellissimo, bellissimo anche il cross di Bradaric, bello anche l'anticipo più che altro, no, Lindo?
1: Adesso quelli bravi lo chiamano terzo tempo,
0: eh sì.
1: Corsa, tre passi in elevazione, però bellissimo.
0: Però c'è anche potenza in questo gol, no? Per lui stacca anche in maniera perentoria.
1: Perché lui mi sembra che vada a fronte piena, quando tu colpisci una palla così tesa a fronte piena e arrivi in corsa, devi mettere la velocità della palla più la velocità che va incontro il tuo corpo alla palla, e lì esce un gesto tecnico di coordinazione e soprattutto potenza, che con la metà hai bisogno.
0: Gli annoni per Livramento, che cambio è, Olindo?
1: Ma penso che vediamo, perché gli annoni è un mediano, è un Gattuso, è un Gattuso, non so se sposterà più avanti Bernede. E la mediana verrà ricomposta da
0: Le Borne,
1: che anche oggi è uno dei migliori in campo a mio parere. Comunque mi sembra che risposti Sara a sinistra e Suslo ancora a destra, e gioca Bernede alle spalle di
0: Mulattieri. Mulattieri ne ha messo un altro, devo dire, bello.
1: È un centrocampo più di contenimento, ha ragione, fa bene insomma. Che vedrai che fra poco ci sarà posto anche per Castanova.
0: 11 contro 10, 2-0, insomma, quarto d'ora del secondo tempo neanche arrivato. Suslo, Castanova e Bradaric, scrive questo amico, sono i gioielli, un certo Serdar.
1: Beh, oggi sta facendo una gran partita Bradaric, lui è anche Zappa.
0: Sì.
1: Cioè, praticamente quando i due interni, in questo caso Suslo e prima Livramento, vengono all'interno in fase, loro gli liberano spazio sulle fasce laterali, loro si inseriscono, ma vanno coi tempi giusti, poi stanno facendo delle giocate da giocatori bravi.
0: A questo stupendo quello di Zappa, di Mulattieri, aggiungo Iannoni e Lella, futuri campioncini. È bastato un attimo, no, per passare dal più grande pessimismo, dal pessimismo cosmico, ai futuri campioncini, che non sono bambini né Iannoni né Nellella, però sono fatto sta che il 2-0 è ineccepibile. Livramento ha ammonito, giusto sostituirlo, scrive questo amico. Vabbè, sono fatto sta che la partita è in pienissimo controllo del Verona. 2-0 con il gol di Mulattieri, di fatto a sigillare la partita, controllare adesso il Verona, chiaramente con l'uomo in più, con due gol in più.
1: Sembrava aver visto Barzagli.
0: Quando si dice, Olindo, no, le partite durano 90 minuti, no? Chiaro che poi l'Arezzo non poteva, non dico non poteva essere questo per 90, però è chiaro che no. Duri un tempo, poi piano piano,
1: no,
0: poi tu continui, poi metti dentro Suslo, poi metti dentro quello, metti dentro quell'altro. Normale che la profondità anche di rosa poi alla fine.
1: Sì, però a mio parere, io se fossi Buchi della squadra, soprattutto nel primo tempo, sarei soddisfatto. Però hanno commesso due errori su due palle lunghe, che quando il Verona ha saltato il centrocampo, che gli sono costate care, soprattutto nel primo gol. Poi quando rimane in 10 le cose si complicano, allora anche lo stesso Buchi difende, lascia intatto il centrocampo a 3, mette un difensore in più e gioca a 5-3-1. Trasformando le due ali, Arena e Tavernelli, in due esterni che poi praticamente poi fanno parte in fase difensiva di una difesa a 5. Però insomma, io sarei, fossi lui, sarei soddisfatto, perché se la squadra continua così, l'obiettivo dell'Arezzo non è vice campionato, è salvarsi.
0: Recuperiamo la fascia che abbiamo interrotto per il gol di Mulattieri, torniamo fra poco.
16: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
17: Convenienza.
13: Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
20: Radio Verona.
16: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: 63 minuti 18 sul cronometro in questo secondo tempo, 2-0 per il Verona. Zappa e Mulattieri, siamo tutti piuttosto sereni adesso, no Lindo? Insomma, devo dire che Verona sta anche provando ad andare a fare il terzo, tutto sotto controllo. Verona che vincendo, insomma, mi pare che ci siano buone probabilità, salirebbe a 4 punti, compromesso di queste prime tre giornate, la sconfitta con l'Ascoli sarebbe la prima vittoria in campionato, il pareggio di Padova e la vittoria con l'Arezzo. Tutto molto serena adesso la questione, no?
1: Sì, però i messaggi positivi si erano già visti nel Padova, secondo tempo di Padova, poi a Cagliari molto molto bene, e non si venga a dire che era una partita di Coppa Italia, che il Cagliari ha preso sotto gamba. Il Cagliari ha subito il Verona perché il Verona ha giocato meglio del Cagliari, e quando giochi meglio vuol dire che giochi meglio tecnicamente, perché tecnicamente hai la palla fra i piedi, tatticamente ti difendi. Grande giocata qua di Suslov e grande inserimento di Le Borgne.
0: Sì, Verona che ci ha provato.
1: Ma quanto corre sto ragazzo qua?
0: Le Borgne va forte, 64 calcio d'angolo per il Verona, proprio Le Borgne alla battuta. Insomma, devo dire che non si può dire che non manchino che manchino alternative a metà campo, no?
1: No, però
0: ti entra anche Serdar adesso a ottobre, insomma, non è così lontano il rientro.
1: E dopo non cerchiamo di non essere troppo critici nei confronti dell'acquisto offensivo che è Cuba. Perché Ecuba è un giocatore che ha 32 anni, ti può coprire due ruoli in attacco, che uno è il centravanti, uno può fare l'ala destra e l'ala sinistra, e poi viene dalla Serie A, come ho detto prima. Dunque vuol dire, io non ho mai giocato in Serie A, vuol dire che non ero bravo come Ecuba. Dunque andiamoci piano, poi vediamolo quando i ragazzi sono a posto. E poi la vittoria fa morale e il morale fa gruppo. Secondo me
0: tanto Sarra prova a stare a sfondare sulla sinistra, ancora Bradaritz,
1: oh, sta giocando bene
0: con Mulattieri che sfiora il terzo bene così. Insomma, Mulattieri ti piace, Linda?
1: Mi piace, mi è sempre piaciuto, però ultimamente l'ho sempre detto, lo confermo, non mi rimangio le parole, avrei voglia di vederlo in doppia cifra. Lui ci è andato tanti anni fa quando giocava, mi sembra, in Olanda, e però poi l'ho visto poche volte un attaccante come lui andare in doppia cifra, un attaccante che può ricoprire il ruolo di centravanti come di ala destra e ala sinistra. Magari in doppia cifra riesco a vederlo quest'anno qua a Verona, sarebbe una bella roba, no? Perché mi sembra che con oggi sia già il secondo gol che fa.
0: Sì, uno di opportunismo, no? Uno di rapina.
1: Sempre gol, però tre partite e due gol è una buona media, però poi bisogna vedere quanto finalizzi in base a quanto produce il centrocampo. Adesso vedi, se Suslo fosse stato a sinistra, uno spostamento del genere avrebbe calciato in porta di sinistra, invece lui con lo spostamento dall'interno del campo all'esterno se l'è spostato sul destro e ha fatto il compitino, ha passato la palla a un altro.
0: Azione, riferimento di Olindo a un possesso di Suslov dalla lunetta, zona di destra dell'attacco del Verona ai 16 metri. Olindo, chi ha dato Suslov?
1: Vabbè, dai, si vede, dai, che c'è in campo, è un'altra cosa. è un'altra cosa. Io, a me piace molto Rui, anche se io personalmente a Rui non per me a fare il trequartista è perché ne hai bisogno. Per me il vero trequartista del Verona è Suslov. Però se giochi con due punte, che una è di movimento e sta bene fisicamente, che è Sar, puoi giocare con Suslov, però io Suslov lo metto a sinistra. E metto a sinistra due sinistri che sono Bradaric, che sta bene, Suslov, che è bravo. E a destra metto due destri che stanno facendo bene, uno che è Zappa e l'altro che è Livramento.
0: Intanto il Sassuolo sta vincendo 1-0 a proposito di mancini e di terzini sinistri. A Bologna il Sassuolo vince con il gol di Doig, dell'ex giocatore proprio del Verona. Riferimento di Matteo, intanto Cooling Break al Bentegodi scrive per esempio questo amico, dice: certo che Bradaric in Serie B è uno che può fare la differenza, così come Zappa a destra. Rimanendo sull'argomento, sembra che si siano messi d'accordo questi due amici. Alessio dice: potessi scegliere uno fra Bradaric e Zappa, chi tieni e chi non tieni?
1: Perché?
0: Non so, devi scegliere uno dei due, Zappa o Bradaric.
1: Zappa.
0: Meglio Zappa, dice, in valore assoluto di Bradaric.
1: Giocatore, dai, insomma. Però poi io non sono il depositario della verità.
0: No, ti chiedo a te.
1: A me piace Zappa, è più difensore. Perché bisogna mettersi d'accordo, i terzini sono terzini, come diceva grande Osvaldo, i mediani sono mediani. Da difensore Zappa è un valore aggiunto e poi ha qualità anche quando attacca, perché ha piede questo. Bradaric in fase difensiva ogni tanto concede, anche se oggi è uno dei migliori in campo, ma soprattutto per la palla che mette in mezzo, non per quello che difende dalla sua parte.
0: Colino la partita di Ionita, visto che poi è un amico da
1: stavo
0: ex.
1: Stavo venendo da te proprio. Allora, pensa che ha 36 anni e sta in campo ancora alla grande, e Bucchi, da uomo di calcio qual è, non lo cambia col caldo che c'è. Dunque vuol dire che bisogna farsi una domanda, perché nel Milan il migliore è uno che ha 41 anni, no?
0: Ed è sempre lui.
1: Non sono mica io, che ne ho 73. Vuol dire che gli altri non sono a quei livelli lì, anche se hanno 15 anni di meno.
0: Olino, raccontami la tua giornata pedatoria. Quanto hai corso stamattina?
1: Questa mattina 5,5 km. 5,5 km.
0: Soddisfatto oppure?
1: Sì, perché era
0: costo caldo.
1: Ieri mattina
0: ci vai presto,
1: sono le 6. Ieri mattina e anche stamattina, perché ero 2 mesi che ero ai box, perché mi sono fatto i fanali nuovi, le due cataratte,
0: dell'occhio
1: destro e l'occhio sinistro. Allora non dovevo fare molti sforzi, però stamattina ho ripreso, il motore funziona e speriamo che funzioni ancora per un bel po'.
0: Altro che Ionita, altro che Ionita è un dilettante al confronto.
1: Comunque, giocatore Ionita.
0: Ripreso il gioco dopo il cooling break, dopo la pausa di metà secondo tempo, 2-0 per il Verona, partita comoda ormai per l'Hellas. Vi ricordo che la prima era ha perso non benissimo, ha perso 2-1 con il Monza che non ha rubato assolutamente nulla. Intanto bella giocata di Sud, lo stop e poi insomma, adesso va un po' di
1: a che palla
0: con il colpo di testa di Mulattieri, che sfiora il Iannoni che sfiora il terzo. Ha fatto di tutto Suslo, controllo
1: controllo con dribbling,
0: poi sulla sovrapposizione di Mulattieri di Le Borgne, ruletta con il cross, con
1: che
0: il colpo
1: bella
0: di testa,
1: che
0: bravo
1: giocate,
0: insomma,
1: che
0: si vede che ha voglia, si dice, in questi casi. Però non demonizzate Suslo, perché ci abbiamo fatto anche la battaglia sui nostri social, sulla pagina di Fuorigioco, mettendo anche tutte quelle che sono le specifiche per poter poi entrare in lista. Qualcuno ha detto sì, allora Frese che fa? Però Frese deve attenzione al
1: tanto bella azione del
0: colpo di testa di Cerri, no? Con
1: su un bel cross di Sala, che è un centrocampista molto interessante.
0: La parata di
1: bel cross, bellissimo.
0: Unica parata di Leali di questo sì. Pomeriggio sereno fino adesso del Verona. Racconta che Suslo volesse andare via, insomma, non è che volesse andare via, lo ripetiamo per la millesima volta, era semplicemente al centro di una questione di mercato. Il Verona sarebbe stato il primo a così cedere Suslo fosse arrivata l'offerta giusta, quindi non c'è un caso Suslo, voleva andare via, non voleva andare via, questo quell'altro, quindi niente di particolarmente sconvolgente, lo dimostra il fatto che Suslo, che finito il mercato torna a disposizione di Baroni dopo il primo tempo, va in campo e a questo punto non esce più dal campo. Però Carolindo, adesso chi è che farà posto a Suslov? Non so se ci sta buttando troppo avanti. A Rui, sì.
1: E beh, insomma, ci sono delle progetti, se no io non ci credo che sono tutti oramai, no, il calcio moderno, quelli, i soloni che
0: sono tutti titolari,
1: sono tutti ma cosa?
0: Non è vero, perché poi c'è uno che fa 35 partite e uno che ne fa 12.
1: Allora Modric deve andare in panchina una volta sì, una volta no, perché è vecchio.
0: Allora,
1: è colpo di testa di Cherry.
0: Sì, sì, ma insomma, Cherry, uno, questi colpi ce li ha. Castanos e Strossager, giusto? No, Cerbone. Castanos e Cerbone, faccia da ragazzino. Anche Cerbone, 2007, d'altronde Cerbone, insomma, l'età è dalla sua. Giocatore che va. Castanos per Bernede, credo per. Vediamo che fa Baroni con Cerbone, Sar. Fuori e Cerbone dentro, ragazzo del Casarano, uno dei più visibili di quello che è stato l'ultimo playoff di Serie C, in cui il Casarano del nostro amico Vito Di Bari è stata una grande sorpresa. Ti ricordi, lì del Casarano fece un bel cammino, poi un cammino che si è interrotto.
1: Casarano in Serie C sì. È la squadra che ha messo al mondo tecnicamente Micoli,
0: sì.
1: Non tanto scarso tecnicamente.
0: Ieri fra l'altro Casarano si è giocata fino alla fine con il
1: allenatore Cadregari,
0: con il Bari. Cadregari è stato allenatore anche dell'Ecco ai tempi nostri, in cui c'era il Verona,
1: quando i giocatori erano arrabbiati lui andava negli spogliatoi, suonava la chitarra, canzoni di Bob Dylan.
0: Se qualcosa Cristian Soave, che ha avuto Cadregari, no?
1: Sì,
0: allenatore del Caldiero, che l'ha avuto proprio al Brescia. Così spaziamo a destra e a sinistra. Caldiero che ha perso 4-3 in casa del Milan oggi, prima giornata di Serie D.
1: Non va bene così.
0: 2-2 fra la Virtus e il Villavalle. Ha vinto ieri 1-0 il Chievo sulla Pavonese. Ha perso 3-1 il Legnago a casa della Luparense, dei nostri Nicola Zanini e Pippo Maniero. Allenatore Nicola Zanini, vice allenatore alla Luparense Pippo Maniero, due sicuramente di nome, commettiamola così. Verona in controllo, come si suol dire, no? In controllo della partita, fa girare il palla Castanos,
1: mediano destro Castanos, mediano sinistro, e Iannone mi sembra che il mister l'abbia inserito. Bella giocata,
0: intanto una grande giocata,
1: bellissimo gol, bellissimo,
0: la grande giocata del Verona per il 3-0 di Cerbone, che poi
1: guarda mi sembra l'inserimento di Lebon,
0: che poi che è appena entrato segna il terzo. Cerbone, bellissimo. Grande inserimento, bravi, di Lebon, taglio secco, si chiude sul secondo palo Cerbone, 3-0, insomma, bene, partita facile dopo l'espulsione naturalmente di Giannis, però il taglio di Suslo,
1: guarda che palla che mette su, e De Borgia è bravissimo.
0: No, Iannone, no, non è Iannone che dà quella palla, Iannone.
1: No, è Suslo,
0: Iannone che la dà a Cerbone, Iannone che la dà a Cerbone, Cerbone
1: che, di quelli che vuole il mister,
0: che segna il suo primo gol in Serie B appena entrato, ragazzo, 2007, quando si vuol dire la domenica perfetta, no?
1: Ma guarda come si porta via la palla, questa è tecnica. Questo qua vuol dire che è uno che è di quantità, ma vuol dire che è anche qualità.
0: È giocatore del Sassuolo,
1: spalla la porta, palla in profondità, e lui con l'interno del destro incrociato con la gamba davanti, dietro, porta via la palla e gli frega il tempo al difensore. Qui
0: tutto molto facile, si direbbe, non per noi. Quindi Davide Chelotto, 20 gol, Davide. Andiamo fra poco da Davide Chelotto, naturalmente 335-60-11-610 a pontificare il 3-0 di Cerbone. Zappa, Mulattieri, Cerbone, insomma Verona sul velluto, Verona che va verso il finale di gara con grande serenità, Verona che salirà a 4 punti in classifica dopo 3 giornate, dopo questa bella vittoria con l'Arezzo. Arezzo che poi si è spento, si è un po' sciolto strada facendo, forse anche logico per quello che è stato l'incedere del Verona, superiorità numerica e tutto il resto. Davide Chelotto, 20 gol, Davide.
3: Verona va sul velluto e va addirittura alla ricerca del quarto gol, adesso attacca Sassi Cerbone che è andato in rete, primo gol in Serie B della sua giovanissima carriera, si è messo 2 minuti, è entrato, ha segnato, tra l'altro bravo Iannoni, che nonostante abbia il fisico da comodino, nel senso che è largo tanto quanto è alto, nel senso di muscoli, ha fatto una bella cosa a livello tecnico quando gli ha dato quel pallone, solo per spingere dentro, coraggioso Cerbone. Insomma, anche dei giovani interessanti, questo Verona che adesso gestisce il 3-0, ma gestire è il termine sbagliato, questo Verona è nato per attaccare. Allora Castanos mette giù, vicino Luis Jesús, verticale, attenzione, si inserisce, doppietta! Ancora lui! Sassi Sorbone, 2, gol per il ragazzino che ci ha messo un niente a porre il suo sigillo sulla partita. Ma che palla di Castanos in verticale! Cerbone ha bruciato anche Mulattieri, stop, e ha fatto secco dal limite dell'area piccola in uscita Nunziante, 4-0, poker del Verona. Ha i numeri questo ragazzo, Gianluca.
12: A me piace molto, credo di non offendere nessuno della rosa del Verona, poi sai, è un ragazzo, deve farci, nel 2007, però la cazzimba che c'ha, visto che è napoletano, e la sfrontatezza che ha nel puntarti, non c'è il giocatore nella rosa del Verona, perché lui è leggero e va, è sicuramente, ci voleva questa vittoria, dai, non vincevamo da quanto, lo dicevi prima Davide, quindi insomma ci voleva.
3: Entra anche Lella adesso al posto di Le Borgne, che si prende tanti applausi perché ha giocato bene anche oggi. Effettivamente questo Verona, quando intiva la giornata, ha una bella dose di sfrontatezza, di tecnica. Certo, poi ogni partita fa storia a sé, perché a Padova ad esempio era tutta un'altra gara. Certo, questa è una vittoria che sta maturando e che ci dà una boccata d'ossigeno che mancava da 9 mesi, e non è una cosa da poco. Dai, vi racconto l'ultima azione prima di restituirvi la linea, se no Olindo poi deve pagare le multe. Lancio lungo per Cherry, viene anticipato da Edmundson, ancora vero in attacco, stavolta è Mulattieri che vede Suslov ma non scatta lo slovacco, porta spasso il pallone Mulattieri, adesso c'è Suslov sul sinistro, sovrapposizione di Mulattieri, adesso si gioca ovviamente al piccolo trotto, entra dentro, vuole fare tutto da solo, sul lo va sul fondo, guadagna calcio d'angolo, corner, bandierina di destra, no, rimessa da fondo campo perché la palla gli è rimbalzata addosso. 34-40 nel corso della ripresa, Verona 4, Arezzo 0 a voi.
0: Bel gol di Cerbone, no Lindo? Perentorio, no? Dritto per dritto, senza guardare in faccia nessuno, l'ha tolto, non dico a Mulattieri, però è andato... dato come un treno.
1: No, Mulattieri sbaglia il controllo. Sbaglia il controllo di esterno
0: lui
1: destro.
0: Ci penso io al posto tuo.
1: E l'altro però in taglio all'interno ne approfitta, sullo slancio salta l'uomo e poi mette una palla sotto la traversa. Questi sono gol bellissimi, sono gol quando la rete si gonfia così. Io sono un po' romantico.
0: Ci si diverte anche qualche volta al Bentegodi.
1: Sarebbe anche ora, è roba da esaurimento. Poi una gran giocata verticale di destro di Castanos, che come ho detto prima è il nostro Liverani. Liverani tecnicamente insomma qualcosa faceva.
0: Va bene, prima di pagare le multe, Olindo, se sei qui apposta.
1: Non mi hai capito quello.
0: Dopo te la spiego, però insomma siamo stati.
1: No, perché ho parcheggiato bene.
0: Insomma, questione di minutaggio, questione un po' più complessa. La fascia e poi dritti verso questo leggerissimo finale di partita. Verona 4, Arezzo 0.
5: Le partite dell'Hellas Verona con diretta gialloblu.
21: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
22: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
23: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
24: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
6: 83-30, 4-0 per il Verona. Sta per entrare anche Olindo Filippi per questi ultimi 7 minuti.
7: Giusto
6: per gestire il risultato, dai, per far girare palla, insomma, con logica, con il Verona che sta facendo un po' quello che vuole, con l'Arezzo che come un pugile suonato, insomma, è lì nella propria tre quarti, con il Verona che continua ad attaccare come giusto che sia, magari non con così la perentorietà di qualche minuto fa, però l'hai messa anche in ghiaccio con la doppietta di Cerbone e va bene così. Quanto possono valere due gol, per quanto fra virgolette inutili nella partita, per un giocatore come Cerbone?
7: A mio parere i gol sono sempre utili. Però che palla.
6: Intanto il 5-0, il 5-0, 5-0 di Iannoni.
7: A proposito di qualità.
6: Il 5-0 di Iannoni dalla linea di fondo a rimorchio. Susolo per il rimorchio di Iannoni, per il 5-0 del Verona. Si fa pesante adesso per l'Arezzo, però il Verona ci ha messo tutto il suo talento. A un certo punto è entrato Castanossa, è entrato Suslov, Mulattieri ha fatto quello che deve in area di rigore, sugli esterni Bradaric e Zappa. Adesso sarà facile, no, dire che il Verona è fortissimo, fino a quando insomma, fino all'altro ieri si diceva che il Verona non poteva fare altro che pensare a salvarsi. Tutto piuttosto semplice, devo dire, con grande naturalezza Suslov a vedere il taglio di Iannoni e poi il 5-0 sotto la traversa. Iannoni per il pokerissimo, si dice in questi casi, proprio così, del Verona. Tabellino marcatore adesso in cui non ci sta nulla, perché dal primo gol fino al quinto, insomma, son tanti, quindi due di Cerbone, Mulattieri col gol di Iannoni adesso e con Zappa ad aprire la partita, il cross di Bradaric, tutto dalla sinistra, tanto è venuto fuori dalla sinistra, no, Olindo tanto dalla destra, il cambio di passo che ha dato Suslo mi pare piuttosto evidente, d'altronde quelli bravi hanno anche un mercato, gli altri ne hanno un po' meno, Suslo devo dire che forse non è neanche al 100%, no, Olindo, perché poi i primi minuti che faceva, vorrei vedere Suslo magari fra un mese, insomma, senza dover troppo illudermi, però insomma, no, ci sta anche un ragionamento così.
7: Gli allenatori moderni adesso adoperano, ho sentito due aggettivi nuovi. Uno è struttura.
6: Eh sì, giocatore di struttura.
7: Generale.
6: Ah, in generale.
7: Alvini tira 400 volte a partita, struttura.
6: Eh sì.
7: Continua a dire la stessa roba, struttura. E poi dicono qualità, qualità. Qualità.
6: Dove?
7: Anche durante l'allenamento, ma la qualità tu la puoi pretendere se hai giocatori di qualità. Questo quinto gol qua va bene, che come hai detto te è vero, l'Arezzo è un pugile suonato, però che palla gli ha dato di interno destro da fondo campo Suslo, l'ha fatta passare in un corridoio che solo chi ha il piede buono.
6: Ma a vederlo anche, no? A vederlo Iannoni che arriva.
7: Ma a vederlo, e l'altro che arriva è di interno collo, la mette dentro con la coordinazione giusta di un destro che arriva da sinistra. Perché
6: interno destro, la palla che va fuori, sì, no? Verso l'esterno, no?
7: Perché lui praticamente da quando è entrato subito dopo ha fatto il trequartista, e Castanos mediano destro e mediano sinistro Lella. Però gli allenatori dicono struttura e poi dicono qualità. La qualità, la struttura è una cosa, cioè, puoi averla anche con una squadra scadente tecnicamente, ma la qualità ce l'hai solo se hai giocatori di qualità a livello tecnico. Perché, ripeto, la tecnica è quando c'hai la palla al piede e devi attaccare e devi costruire il gioco, la tattica quando devi difendere.
6: Giusto per far arrabbiare Olindo, diremo sempre di più struttura in questi giorni. È tutto.
7: Alvini continua a ripetere struttura.
6: No, ha vinto Alvini, oggi ha vinto 3-2.
7: Gioca bene il Frosinone.
6: Il Frosinone ha speso 150 volte in meno del Venezia, se tu ci pensi. Venezia è ancora lì fermo, credo a zero.
7: Venezia lì, penso che Giovannino stroppa rischi. Insomma, tre partite. Mi dispiace per Massimo Marini.
6: Tanti a dire, ci sono allenatori di Serie A, allenatori di Serie B, probabilmente stroppa allenatore della Serie B, chissà,
7: non lo so.
6: Visto che poi questo dice la storia, no? La storia del Giovanni Stroppa.
7: Sai che è un giocatore che mi piace?
6: Dimmi.
7: Lella.
6: Sì.
7: Io l'ho visto a giocare a Cagliari, è un giocatore che a me piace molto, perché è uno sgobbone, però tecnicamente non è poi male. E lì stiamo bene a centrocampo con lui, con Iannone e con il nostro De Bornia, che per me a mio parere in questo momento qua è stato l'acquisto più azzeccato.
6: Oggi è andato tutto bene, no? Prima parte di partita forse giustamente farla ginosa, anche perché poi l'Arezzo insomma si è difeso in un certo modo, non è mai ripartito. Insomma, l'Arezzo non ha fatto neanche il solletico, però c'è la verità.
7: Sì, però per la qualità di squadra che ha, si è difesa bene. Non si può pretendere che l'Arezzo venga a Verona a fare la partita. L'Arezzo deve venire a Verona e contenere la partita del Verona. Ci sono delle gerarchie, però fino a che ha tenuto bene, non ha mai tirato in porta. Comunque c'è da dire,
6: migliore in campo?
7: Ma io direi un po' tutti, perché hanno giocato bene. Mi è piaciuto anche Corral, cioè che a Cagliari ero stato un po' così, però poi quando entra quel furetto qua, Suslov, cambia tutto. Però direi bene tutti quanti, ragazzi, ma soprattutto i due esterni, Bradaric e Zappa. Hanno fatto l'ala sinistra e l'ala destra.
6: Bradaric ha fatto un po' il Lazovic, seppur con le debite proporzioni, un po', no?
7: Sì, diciamo che ha fatto il Lazovic, anche se Darko giocava 20 metri, 25 più avanti. Diciamo che ha fatto un po' il Maldini, ecco, giocando da terzino. Spero che Paolone non si offenda. Però ha fatto bene oggi. Insomma, un giocatore come Bradaric in Serie B dovrebbe dire la sua sempre, tutte le partite.
6: Intanto due minuti di recupero anche con Telearena, in diretta da Davide Chelotto. Possiamo andare, no, a sentire questi ultimi istanti di Verona Arezzo.
8: Per l'inserimento e il tentativo di cross di Cerbuole, vado da Gianluca. Hai già scritto le pagelle, che hai messo migliore?
9: È un po' dura, ne parlavamo insieme. Come fai a non dare un voto alto a Cerbone che entra e fa due gol, o un voto alto a Iannoni che fa quel numero lì e l'assist per Cerbone, o Mulattieri che comunque sta diventando il tuo bomba? Io dico che ne parlavamo insieme, vado un po' controtendente, sarò forse l'unico. Per me il migliore in campo è stato Brada, perché ha mantenuto un livello
6: talmente
9: alto dal primo minuto fino al 90° e avrebbe meritato un gol.
8: Domanda che forse è prematura: è una vittoria questa? Non voglio usare il termine che può voltare la stagione, ma che può farti cambiare marcia, nel senso che ti dà convinzione, ti fa capire che se vuoi sei forte, che alcuni avversari senza offesa sono molto alla portata e quindi ti può far capire che puoi fare un campionato di medio-alta classifica?
9: Secondo me sì, però bisogna lavorare anche sul fatto che l'abbiamo ricordato più volte e l'hai ricordato tu poc'anzi, che forse sarebbe stata una partita in 11 contro 11, perché squadre che si chiudono come l'Arezzo ne vedremo tante quel 20 gol.
8: Quindi godiamoci questa partita, non dimentichiamoci la gara di Padova, ad esempio, no? Intanto arriva il triplice fischio finale, una gestazione di 9 mesi per tornare alla vittoria in casa. Dopo 6 mesi possono esultare i tifosi del Verona. Applausi di Laga, l'Hellas 5-0 contro una Arezzo in 10 uomini per un tempo abbondante. Bene tutti, c'è poco da fare, lo ripeto, sono orgoglioso, ce lo meritavamo di vedere un risultato del genere, ce la meritavamo tutti una vittoria così, perché abbiamo sofferto come animali la scorsa stagione. Si sa che non possa essere

0: settimana in più alle gambe dopo lo stop di questi due mesi. Bellissima la curva, tutto è bello. Olinda, adesso noi siamo sempre stati molto equilibrati, adesso tutti quanti saliranno sul carrozzone a dire che il Verona è fortissimo,
1: è la cosa più facile
0: che fino a ieri era tanto già se si salvava, adesso è diventata una squadra fenomenale. Noi restiamo sempre nell'equilibrio, anche perché ne abbiamo viste un po', però anche a secco fra virgolette prima di questa partita è chiaro che sei forte, no? Perché poi Suslov, perché poi Le Borgne, perché poi Iannoni, perché poi Sarra, perché poi Mulattieri, tutti gli altri. Francamente diventa complesso pensare a un Verona che non possa lottare per le zone altissime della classifica fino alla fine, e siamo anche magari in difetto rispetto a quello che può essere un quadro ben più roseo. Però fatto sta che è la verità, non trovo tanti Suslo, forse Strefezza del Palermo, benché giocatori diversi, sono giocatori tanto incidenti così come tanti altri, no?
1: Ma io il giorno dopo Cagliari, venerdì, l'ho postato su Facebook e ho scritto: ho intravisto qualcosa di buono. Quel qualcosa di buono lì era un qualcosa di buono in più dei 45 minuti di Padova, i secondi 45 minuti, era un'ora di gioco. Poi il Verona si è difeso bene e l'ha portata a casa meritatamente. Oggi quel qualcosa di buono di Padova e di Cagliari è aumentato. E si sono visti dopo secoli 5 gol in casa al Verona. Ripetiamo, non è che abbiamo giocato contro nessuno, abbiamo giocato con una squadra che quando raggiunge la salvezza ha raggiunto il suo traguardo maggiore. È venuta qua per portare via un punto, non c'è riuscita perché si è difesa bene, poi con un uomo in meno il Verona ha dilagato. Però direi che della prova del Verona a livello difensivo, diciamo quasi inoperosi, però a livello di impostazione di gioco, di finalizzazione, abbiamo visto belle cose che ti riconciliano col calcio giallo-blu e con questa maglia che è sempre stupenda, che se ne devono approfittare e inorgoglire i ragazzi che la indossano.
0: Allora, Gianfranco Shanghai dice: certo che un Suslo così ci voleva proprio, almeno sino a gennaio, speriamo di no. E Cerbone mi ricorda Fanna. Beh, so, adesso attenzione. No, Gianfranco, ti vogliamo bene. Olindo se è già arrabbiato.
1: Ti amiamo.
0: Olindo viene fino a Shanghai adesso per rivendicare i suoi diritti.
1: Lasciamolo stare, Pierino.
0: Olindo direbbe: è un'altra roba, no? Però capisco l'affetto di Gianfranco nei confronti.
1: Però è bello perché è un ragazzo giovane, dai, all'esordio in Serie B fa due gol, l'esordio.
0: Però
1: fa due gol, però un ragazzo che nei pochi spicchi di partita che ha partecipato ha dimostrato qualità, perché è veloce, è agile, è rapido e poi fisicamente è anche una buona struttura.
0: Uno tosto anche, struttura, quello lì, Alvini
1: struttura,
0: che torna.
1: Struttura, qualità.
0: Allora, un 5-0 di struttura, quello del Verona, possiamo dirlo, perché poi sono sempre 5, ci fermiamo per un attimo, fra poco torniamo, poi gestiamo Lindo in questi prossimi minuti rispetto a quelle che sono le sue ispirazioni, vuole andare, vuole restare, insomma fa sempre quello che vuole Lindo. Intanto ci fermiamo, fra poco ancora in diretta, 5-0 Verona su Arezzo, prima vittoria in campionato.
2: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045

0: 800 303 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Milano Blu.
1: Entriamo ufficialmente in un lieto post partita, insomma, dopo tanti funerei post partiti, soprattutto post partita, soprattutto al Bentegodi, un sacco di sms. Olindo, il tuo sms alla fine di questa bella domenica.
2: Bravi e grazie, tutto lì. E continuiamo così perché, a mio parere, siamo sulla strada giusta. È cominciato a cambiare la tendenza a Padova, è proseguita a Cagliari. E oggi c'è stata, diciamo, non la consacrazione, perché le partite poi con le dirette concorrenti saranno diverse, di altra entità e di altra qualità a livello tecnico e poi di altra entità a livello tattico. Però insomma, io ho visto, mi sono divertito oggi, era ora che mi divertissi, penso tutti quanti, perché insomma, vedere 5 gol al Bentegodi
1: e poi, poi belli, devo dire.
2: Belli, ma perché? Belli perché?
1: Più bello quale? Forse quello di Iannoni, no?
2: No, anche quello di Zappa, anche quello di Mulattieri. Mulattieri, un gol da bomber, quello lì. E tra l'altro, su un cross di Zappa ci aveva provato anche il primo tempo, che poi la palla ha preso una traiettoria abbastanza lenta, diciamo. Però lì è entrata, gli ha dato una zuccata di quelle giuste, davvero bomber, insomma. Bene.
1: Olindo, ti lasciamo al tuo defaticante domenica sera. Bene. Grazie Olindo, grazie.
2: Vi saluto tutti e vi abbraccio.
1: Grazie davvero.
2: Forza Hellas.
1: Qualità e quantità, insomma, questa è la realtà, insomma, questo è uno dei mantra di Olindo. Ciao Tristi, ora con Sudolo siamo corazzati davvero, avanti così. Emiliano da Barbados, insomma, vabbè, questo dice Emiliano, riferimento a chi evidentemente pensava che il Verona fosse sempre quello di inizio stagione, quello balbettante visto con l'Ascoli, quello che non è andato oltre il pari con il Padova. Però in questo momento è sempre molto facile passare dalle stelle alle stalle, un momento in cui alla prima giornata tutti vorrebbero sapere chi vince lo scudetto, chi va in Champions, chi retrocede, non si può. Abbiamo perso anche il bello di vivere tappa per tappa, giorno per giorno, vogliamo tutti quanti arrivare alla fine del libro. Queste sono un po' le conseguenze. Devo dire che anche ci ha messo il carico anche il mercato, perché adesso una rosa la valuti non per quello che è nei 18 effettivi, 20, 25 quelli che sono, ma per quello che arriva negli ultimi 2-3 giorni di mercato. Fateci caso, altrimenti insomma, se non arriva qualcosa di forte negli ultimi 2-3 giorni di mercato, sei una squadra comunque non totalmente così completa. Se arriva poi un parametro zero, peggio che peggio, perché vuol dire che non vuoi spendere una lira. Capisco essere scottati dalla gestione di Presidio prima ancora da quella di Setti, però non è esattamente così. Il Verona era forte già prima, poi è arrivato quello che doveva arrivare. Chi si aspettava il grande attaccante, sì, può essere, però fino a un certo punto non mi pare che Mulattieri sia un attaccante scarso. Fatto sta, 5-0 all'Arezzo, sempre con equilibrio, quello che è il nostro concetto chiave, perché poi è così. Credo insomma debba essere anche un po' il tifoso, benché autorizzato a fare di fatto quello che vuole, a pensarla di fatto come ritiene più opportuno dopo ogni partita. Ciao. Finalmente una soddisfazione, dice Gian di Panama, senza se, senza ma. Chiaro che l'espulsione è stata determinante, ma io ho visto un Verona molto buono anche prima. Il resto un bel calcio, aggressivo, tecnico. Quello che mi ha colpito è la qualità dei sostituti. Finalmente abbiamo una rosa all'altezza. Se Sudolo è questo, il vero acquisto è lui. Le Borgne, il migliore, a mio giudizio, da parte di Gian di Panama. Io analizzerei la partita fino all'espulsione. Noi nettamente superiori, tanto giro palla, ma fatica a metterti uomini davanti alla porta, e qui si deve lavorare. In ogni caso vedo una squadra unita e un inizio di coesione con i tifosi, che non è poco. Il gol del 4-0, Castanos e Cerbone lo hanno preparato ancora prima di entrare, si è proprio visto Castanos far segno tu parti che io ti lancio la palla. Finalmente da parte di questo amico abbiamo vinto in casa, vittoria che mancava da troppo. Oggi bravi tutti, soprattutto gli innesti della panchina, Cerbone e Iannoni, ottimi giocatori. Prima partita, finalmente il fatto che loro fossero in 10 ci ha aiutato sicuramente, ma comunque avevamo creato anche prima. Credo che sia stato evidente che Suslov abbia le qualità da giocatore di categoria superiore, sta a lui ora decidere cosa fare. Un saluto dai pacchi di Zevio. Ripeto, Suslov non ha mai chiesto di andare via veramente, il Verona non ha mai obbligato Suslov ad andarsene. La verità è che Suslov a 5 milioni sarebbe andato via per la felicità di Suslov, magari, chissà, ma soprattutto quella del Verona. Suslov non è andato via e Suslov è stato convocato per la partita con l'Arezzo. Non è stato aggiunto la lista, perché la lista si dà alla fine del mercato, e nella lista c'era già Suslov, perché il 18° Suslov ha preso il posto dell'infortunato Frese. Poi, coincidenza fortunata dell'infortunio di Frese a toglierti così il dubbio di quel che dovevi fare col 19°, fatto sta che così è. Ma ripeto, la questione Suslov è molto più leggera di quanto non sia stata effettivamente descritta. Le ali 6, Zappa 7,5, Coraz 7, capiamo il migliore in campo anche dal nostro amico Edmondson 6,5, Bradaric 8, Bernede 6,5, Castanos 6, Le Borgne 7, Lella 6,5, Liberamento 7, Iannoni 7,5, Arrui 6, Suslov 7, Sar 7, migliore partita a casalinga di inizio settembre, Cerbone 8,5, Mulattieri 8, Baroni 7, arbitro 6, Cutolo, troppi ricordi 3, insomma, che se non ha giocato, insomma, caso non così stappare una bottiglia di champagne dopo tutti questi grandi voti. Luca al telefono, ciao Luca.
0: Ciao
1: Luca.
0: Ciao caro. Niente, finalmente, dico che ieri, fino a ieri c'era un Palermo che dava spettacolo, oggi visto che abbiamo riacceso una fiammella spenta da troppo tempo, e credo che un Verona che giochi così, che ha dato in tutti i reparti un grande senso di forza, personalmente siamo usciti noi tifosi, credo tutti, molto soddisfatti. Il Suslov, che a parer mio sia di un'altra categoria, si è notato, perché ha fatto tutti i passaggi eccezionali. E poi tanta roba dietro, una difesa che ha demolito l'attacco dell'Arezzo, e dire che il centrocampo è stato gestito in un modo stupendo da parte di Baroni, che ha voluto dare un po' di schizza all'inizio del primo tempo, e nel secondo tempo ha messo dentro i pezzi al 90. Complimenti a tutta la squadra, il Baroni sta veramente costruendo soprattutto l'unicità delle persone. Quando ognuno, avete fatto caso, che ognuno che esce va fino da Baroni, lo abbraccia e dice grazie. È bellissimo, stiamo vedendo, sta costruendo una squadra veramente bella. Ottimo, mi fa piacere.
1: Va bene.
0: Ciao Alessandro.
1: Grande Luca, grande domenica anche per Luca. Ciao Ale Olindo, purtroppo la partita l'ho vista solo sul tablet, ero a Monza a vedere il Gran Premio. Gianluca di ritorno a Bologna, anche giù dal carro dei vincitori, mi godo questa bellissima vittoria. Già da Cagliari si era visto un netto miglioramento su tutti gli aspetti, speriamo che sia davvero questo il vero Hellas. Questo è Gianluca, buon rientro a Bologna. Questo è l'Hellas che vorrei, forza Hellas. Mario da Ripantrasone, il nostro amico Piceno puntualissimo dal Giappone, un saluto specialmente al Macchio e al Brass, banda Tokyo Mai Dormir, ci mancherebbe, un super magico grandissimo Hellas, e vai da parte di Antonio. Guten Abend, finalmente una soddisfazione, forse perché abbiamo una squadra degna di questo nome, dopo anni abbiamo un allenatore. Avanti così, Massimo Bessone da Bressanone. Con l'Ascoli abbiamo giocato il primo tempo a calcio, il secondo tempo abbiamo dato calcio al pallone, con il Padova abbiamo giocato a calcio, con il Cagliari in Coppa Italia abbiamo raffinato il gioco, e oggi con l'Arezzo abbiamo completato ciò che vuol dire il gioco del calcio. Se continuiamo così possiamo sperare in bene. Questo è Claudio da Chiampo. Se Suslov non voleva andar via, doveva giocare anche nelle partite precedenti. Non esiste, secondo me, che un giocatore pagato dalla società resti fuori e non dia il suo contributo. Questo è Graziano da Negrani. In lista c'era, non è che è stato messo dopo la fine del mercato. La lista definitiva per il girone d'andata si dà alla fine del mercato estivo, e inizialmente durante il mercato, quando ci sono le partite durante il mercato, dai la lista di volta in volta, mi pare piuttosto logico. Quindi non è che è il Verona che ha tenuto fuori Suslov, non è che Suslov si è chiamato fuori, era in lista, non l'ha convocato Sogliano perché credo fino alla fine potesse partire, ma questo non vuol dire che Suslov abbia detto io vado, se non vado in punto i piedi, insomma, lo dimostra il fatto che oggi ha giocato la sua ottima partita. Ciao Alessandro, calma con l'esaltazione, insomma, devo dire d'accordo con Giuliano, che se ho letto soltanto tre parole del suo messaggio, se si considera che abbiamo giocato con una squadra che lotterà per salvarsi, benino, la loro espulsione ha svoltato la partita, ma i gol a porta vuota si devono segnare. Da registrare l'intesa Zappa Livramento, bene Bradaritz, molto bravo Le Borgne, Mulattieri è un centravanti, scritto in maiuscolo, questo è Giuliano. Aggiungo, penso che Baroni abbia trovato una buona posizione sia per Livramento sia per Sarr, vedremo, perché poi insomma lì davanti ce ne sono tanti, oggi non si è visto Compagnone, però c'è anche lui. Momento statistica, dal 34 che il Verona non vinceva 5-0 in casa, chissà, da parte di Gigi ricordo un 5-0 Legnano nei tempi della Serie C, se non sbaglio. Suslov, Zappa, Mulattieri di altra categoria, semplicemente da parte di questo amico. Anna è entrata nel secondo tempo, hanno iniziato a segnare, mi stavano aspettando, Grandella, tutti quanti ad aspettare effettivamente Anna, credo che sia stato esattamente così, quindi Anna la prossima volta si è pregata di arrivare prima allo stadio. Uscito Livramento, abbiamo dilagato, chissà che colpa avrà Livramento adesso. Maurizio di Bergamo, forza Hellas. Alberto da Fuerteventura, ciao Marco, la partita è finita 2-0, però al 2-0, però confermo che abbiamo una rosa competitiva per la B. Marco Baroni, bentegodi.
3: E si è ricreata quella connessione con la gente che aspettava una vittoria da tanto, tanto tempo, tanti mesi. Si è ritrovato entusiasmo, un bel gioco arioso, una vittoria bella e convincente. Credo che al di là del risultato e al di là di tutto il resto sia questa riconnessione con lo stadio forse la cosa più importante oggi.
4: Assolutamente, avevamo bisogno, lo sapete, per noi in casa specialmente dobbiamo costruire il nostro campionato, i nostri tifosi ci sono sempre stati, però era importante accenderli attraverso una partita di spessore, di calcio offensivo, di quello che cerchiamo di proporre, di quello su cui lavoriamo durante la settimana. Abbiamo fatto secondo me una buona partita, il primo tempo eravamo un pochino compassati, abbiamo pagato anche un po' la partita così ravvicinata, poi nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, la squadra si è liberata e quindi abbiamo fatto delle giocate importanti.
5: Ciao mister, ciao. Buonasera. Primo tempo l'hai detto tu, ti aspettavi forse qualcosa meglio, di sicuro ha aiutato l'espulsione che vi ha permesso di chiudere in superiorità numerica la partita. Quanto è stato importante per te A, chiudere il calciomercato e B, ritrovare un giocatore di indiscusso valore come Thomas Suslov, e ci auguriamo quanto prima un altro giocatore molto importante come Suat Sardar. Grazie.
4: Allora, intanto devo fare anche ringraziare Bradaric, perché io so che quando ci sono queste situazioni non è facile. Ha gestito molto bene questo evento, ha capito che è importante in questo momento il Verona, è rientrato dentro la squadra con grande personalità, con grande voglia, grande determinazione. Per noi sarà un giocatore importantissimo, così come Thomas, Suat lo sappiamo, lo aspettiamo, però in questo momento è la squadra deve fare, deve un po' liberarsi, un po' sciogliersi, un po' dobbiamo anche alzare i ritmi. Io sto aspettando anche questa sosta perché abbiamo tante piccole difficoltà, no? Perché comunque il mercato ci ha portato alcuni giocatori che non avevano fatto una preparazione adeguata, che non erano stati coinvolti nelle partite, quindi non hanno minutaggio. Se vi sto qui a elencare tutte queste situazioni, no? Però nella sosta questo ci permetterà, ecco, di uniformare il lavoro. C'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, però la cosa oggi era importante, questa vittoria.
6: Ciao mister.
4: Ciao.
6: Buonasera intanto. Hai parlato della squadra e l'importanza di una squadra che come dire, ha ampliato le proprie scelte, ha ampliato le tue scelte. Abbiamo visto l'ingresso di Iannone, abbiamo visto l'ingresso di Cerbone, di Suslov si è già detto, quindi c'è questa profondità di rosa, a netto poi di un aspetto mentale che sembrava essere il peso, si era visto questo, no? Con l'Ascoli ne avevi parlato, e invece oggi è stato sgombrato questo tipo di tensione anche grazie a questi nuovi
7: sì testi. Io guardate, scusate, io parto sempre dal merito, no? Quando perdi delle partite come con l'Ascoli, dove però hai tanto merito, perché noi abbiamo tirato tantissimo in porta con l'Ascoli, abbiamo fatto 22 tiri, 7 nello specchio, ve li ho portati qui a fine partita, abbiamo concesso 3 tiri, abbiamo preso 2 gol. Prima cosa. Seconda cosa, aver giocato comunque con delle neopromosse non ci ha aiutato questo, perché trovi un gruppo convinto, un gruppo che si è conquistato questa categoria, un gruppo che ha lavorato insieme, e quindi queste non sono state delle situazioni che ci hanno agevolato sicuramente. Io ho visto una squadra che sta crescendo, ma questo lo sapevo. L'unica partita che a me mi ha deluso, e ve l'ho anche detto, è stato con l'Entella, però io con l'Ascoli la squadra per me ha fatto molto bene, e ha fatto bene a Padova, perché primo tempo comunque la squadra è stata sempre in partita, anche lì abbiamo creato tantissimo. E per me è questo importante. Io guardo una partita anche i numeri, non solo il risultato, perché guardo la crescita e guardo lontano, quindi è compito mio, giustamente la critica deve vedere anche questo, però la mia attenzione è rivolta veramente solo alla crescita. Oggi il primo tempo abbiamo fatto bene, ma un pochino sotto ritmo, appena abbiamo alzato il ritmo abbiamo creato occasioni, perché non è facile giocare contro una squadra in inferiorità numerica, se giochi a ritmo basso non gli fai gol.
8: Ciao mister,
7: ciao.
8: Rimanendo un po' sulle note positive di giornata, vorrei chiedere due parole sulle Bornie, perché a me sembra che stia diventando sempre di più, partita dopo partita, un po' il signore del centrocampo del Verona, anche per quanto viene cercato dai compagni.
7: Guarda, le Bornie è un giocatore che noi abbiamo scelto, lo conoscevamo, le sue qualità, anche se lui veniva dalla Primavera, però un ragazzo che ha giocato nazionale francese, un ragazzo che ha tanta qualità, ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di giocare. Lo scorso anno è andato a Avellino, non aveva giocato quasi mai, e quest'anno noi gli diamo la possibilità di giocare e di mettere in campo tutte le sue qualità.
9: Ciao mister,
7: ciao.
9: Buonasera, Mirko Goretti, Arezzo 24. Le volevo chiedere, voi siete partiti un po' col freno a mano tirato in stagione, l'Arezzo le prime due partite è partito molto forte, anche la qualità in campo che si è vista anche contro il Palermo. Oggi avete trovato l'Arezzo, un'altra promossa, e avete fatto una partita pressoché perfetta, penso che il risultato parli da sé. La preparazione, il livello di attenzione nella preparazione di questa partita è stato, immagino, alto, anche perché dovevate trovare i primi tre punti. L'Arezzo è una squadra, prima poco fa parlava delle neopromosse, l'Arezzo è una squadra da cui
7: pericolosa,
9: dover molto preparare la partita con un livello alto di attenzione.
7: Noi siamo stati bravi a cercare, loro sono molto bravi a cambiare campo, a trovare gli esterni in ampiezza, e questa ampiezza la sanno sfruttare bene, hanno giocatori che sugli esterni sono fastidiosi, e ti devo dire la verità, abbiamo preparato la partita proprio per orientarli da un lato, cercare di togliergli molto il cambio fronte e andare dall'altra parte. Lo abbiamo fatto bene, perché loro non si sono quasi mai innescati, no? Come sanno fare loro, però è una squadra che farà molto bene secondo me.
10: Ultima.
11: Ciao mister.
7: Sì, ciao.
11: I cambi hanno dato vivacità, e Suslov ha portato una grande vivacità lì sulla fascia destra.
7: Allora Suslov deve lavorare, l'ho lasciato l'ultimo gol, se non mi sbaglio l'ha fatto con me. Ecco, quindi ora deve mettersi a lavorare con umiltà, e io gli ho detto che gli tiro fuori il meglio, lui mi deve dare solo la sua disponibilità. È un giocatore che, se è centrato, può fare la differenza, se non è centrato fa fatica, e quindi ora io sto cercando di ricentrarlo. Anche lui ha avuto una situazione che gli poteva permettere di fare una categoria diversa, c'è stato, perché comunque dobbiamo dimenticare che questi ragazzi sono anche dei professionisti, a volte ci sono delle sirene che per il contratto, per tante cose, no? E quindi questa cosa non è andata in porto. Ora lui, io l'ho riportato dentro subito. Ieri ho detto alla squadra che abbiamo due nuovi acquisti, che sono Bradaric e Suslo. Aspetteremo Frese, che anche lui è un ragazzo che ci può dare una mano, però ha dovuto fare questo piccolo intervento, questa pulizia, e quindi ce l'avremo forse fra, credo, 4-5 settimane. Aspettiamo di rimettere in piedi bene al top. Io non lascio nessuno a casa, lo stesso Moschera è qui, è un giocatore che ha il ruolo al centravanti, e forse insieme a Samu è quello che ha più ruolo. Se anche lui si metterà nelle condizioni, cercheremo di sfruttarlo. Quello che è importante è la squadra, non l'individuo.
10: Grazie.
1: Questo Baroni non è, era più Bradaric che poteva partire rispetto a Suslo, perché poi l'Ander che ci ha provato anche l'ultimo giorno di mercato, che era quello di giovedì, poi è chiaro c'è la partita anche di Coppa Italia, per quello non è stato convocato per il Cagliari. Però so, sulla questione del mercato alla fine si è fatto un po' di confusione, era Bradaric quello che poteva partire più di tutti rispetto a Suslo, per la spinta anche dei suoi agenti, no? Che volevano mandarlo all'Anderlecht, anche se poi l'Anderlecht non offriva praticamente niente. Però si è un po' crocifisso Suslo senza che ne avesse tutte queste colpe. Vabbè, insomma, due micilline, sentiamo il primo. Pronto? Pronto?
12: Pronto? Sono Pietro.
1: Ciao Pietro, dimmi, eccoti.
12: E niente, volevo dire che oggi l'Hellas ha giocato con una neopromossa, ha fatto una grande partita e non ho mai visto l'Hellas fare 5 gol, quindi è prima volta, insomma. E vorrei vedere per la prima volta, magari in futuro, giocare sia titolari Suslov e compagnoni insieme, che oggi non ha potuto giocare. E sono anche curioso di vedere se l'Hellas come si atteggerà a giocare contro le big, insomma il Modena, il Palermo, perché oggi è stata una grande prestazione di tutti i giocatori, soprattutto anche di Zappa, che mi è piaciuto, e sarei molto curioso di vedere come giocherà quella partita.
1: Speriamo bene. Quanti anni hai, Pietro?
12: Io ho 14 anni.
1: Abbonato, tifoso, mi racconti?
12: Io sono abbonato dall'Hellas dal 2019 con un mio grande amico dall'epoca di Juric. E quindi insomma l'ho visto un po' di tutti, Serie A,
1: sì, insomma. Hai fatto un corso accelerato di Hellas, dai, sicuramente, dai. Bene così. Pietro, grazie.
12: Allora,
1: dimmi.
12: Ti posso passare un amico senza cambiare.
1: Va bene, va bene.
12: Ti passo il amico Giacomo.
1: Va bene. Ciao. Giacomo.
13: Buonasera, io sono
1: sì,
13: il compagno che va sempre allo stadio con Pietro.
1: Abbonato al 2019 con Juric.
13: Io ormai ne abbiamo viste molte. Oggi comunque anche a me è piaciuta molto la squadra, perché comunque abbiamo avuto tante occasioni offensive. Secondo me nel primo tempo ne abbiamo sprecate alcune, che magari in una partita più importante, dove non hai tutte queste occasioni, sarebbe stato importante farle. Perché comunque oggi ce ne abbiamo avute tante di occasioni, ma ci possono essere partite dove ce n'è soltanto una, e quell'una che c'hai devi riuscire a sfruttarla al meglio.
1: Giacomo, grazie. Dai, Pietro e Giacomo, un abbraccio. Ci sentiamo alla prossima, mi raccomando, venerdì sera.
13: Sì, alla prossima, ciao.
1: Non so se andrete a Benevento, non credo, però insomma ci sentiamo per la prossima. Grande Giacomo, grande Pietro, amore per lei. Ne abbiamo viste tante, pensate un po' che concentrato che c'è stato dal 2019 a quest'anno. Serie A ad alti livelli, Simeone, Barak, Caprari, Juric, Tudor, fino alla retrocessione, insomma, un casino. Altro amico dopo Pietro e Giacomo, pronto? Ecco, c'era un amico, evidentemente con poca pazienza, però posso capire, c'era Baroni, cercate di capire anche noi. Finalmente non ricordavamo più un gioco attento e incisivo come oggi, Le Borgni, Mulattieri, Bradaric, non saprei trovare una classifica dei meriti. Avanti così, forza Hellas, questa è Laura, tre punti in cascina, bello vedere, sentire Pietro e Giacomo, giovani che credono nella nostra squadra, fantastici, dai che continuiamo a giocare così, ci si salva senza patemi, patiti l'anno scorso dalla Sampdoria i Forza Hellas, questo è Valentino. Veronesi, buonasera, pari punti col Vicenza, mi pare, dai, forza Nunzio, Hellas, Vicenza che ha fatto 2-2 oggi a casa dell'Entella. Sentiamo che c'è adesso, pronto, telefonata.
10: Pronto?
1: Sì.
10: Ciao, sono Andrea da Verona.
1: Ciao, ciao Andrea, ciao, dimmi.
10: Allora, io avevo un messaggio per Pietro che ha appena chiamato, che mi invece l'abbonamento che l'ho da 47
1: anni. Ecco, diglielo, diglielo che fanno tanto quelli che siamo abbonati.
10: Io li ho anche visti e ho visto anche l'Europa, ho visto tutto e c'ho qua di fianco mia mamma che ha 85 anni e che viene anche lei allo stadio. Quindi Pietro, mi raccomando, tien duro. Ecco, basta, io non dico altro. Meno male che ci sono dei ragazzi come Pietro e suo amico.
1: Va bene, Andrea, grazie. Fammi andare da Bucchi. Sentiamo Bucchi.
14: Certo, un'espulsione condiziona, però forse è mancata proprio quella fame di reagire, quella fame di quella voglia di fare quadrato, ricompattarsi e provare a rimettere in piedi la situazione. Grazie.
15: Ma guarda, più che la forza e la voglia di reagire, è mancata la lucidità, perché noi poi siamo andati diverse volte di là in inferiorità numerica, ci siamo allungati un po', abbiamo lasciato campo aperto, abbiamo preso due gol praticamente in ripartenza, no? E invece l'idea era proprio quella, cioè noi conosciamo il valore di alcune squadre, il Palermo come lo stesso Verona, insomma sono delle squadre che sono più forti, quindi tu devi essere perfetto, devi essere squadra, non puoi sbagliare nulla. Quando si è rimasti in 10, ovviamente l'idea è stata quella di dire: gli lascio la palla, cerco di rimanere compatto, cerco di allungare la partita il più possibile e poi alla fine vediamo le carte da giocarci, perché avevamo ancora Pattarello, avevamo Mancuso, avevamo Olivieri, insomma, quindi giocatori offensivi che potessero trasformare questa partita. Non siamo stati bravi a rimanere dentro la partita, sicuramente per la qualità del Verona, che una volta che aveva l'uomo in più, una squadra molto fisica, è riuscita con la superiorità numerica ovviamente a migliorare anche la qualità, perché aveva più tempo di gioco, ha messo giocatori di grande proprietà di palleggio, perché Suslov è un giocatore che c'ha grande qualità, quindi quando sei 11 contro 11 ci sono duelli, devono correre indietro, questi giocatori magari possono fare più fatica. Quando hai la superiorità numerica ovviamente giochi nella metà campo avversaria e questo è venuto un po' meno, quindi sono d'accordo parzialmente, cioè a differenza delle altre volte abbiamo sicuramente avuto un calo mentale che non dobbiamo avere.
1: Sfumiamo Bucchi, naturalmente in bocca al lupo all'Arezzo per il suo campionato. Domanda per il sottotutto: io, tu hai 20 anni, io 60, e tripla dei tuoi fra 20 anni, tu ne hai 40 e di 80 della metà, spiegami, insomma, c'è qualcosa che non va, il tempo passa allo stesso modo per tutti. Sentiamo che c'è in linea, pronto?
16: Ciao, sono Gino.
1: Ciao Gino, ciao, buonasera.
16: Come si diceva, col Padova il tasso tecnico del Verona alle volte è decisamente impressionante. Non c'era, si è visto. Se questa squadra capisce qual è la mentalità giusta per la Serie B, non dico che non ce ne sia per nessuno, però la differenza, in particolare nel secondo tempo, ma a tratti anche nel primo, è stata decisamente impressionante. Quindi il compito di Baroni è quello di riuscire a calare quanto più possibile questi ragazzi in una mentalità, insomma, che ti vede affrontare squadra come l'Arezzo, che si arroccano dietro, che cercano sempre la ripartenza, o come successo anche con l'Ascoli, dove queste squadre, anche così frutto dell'entusiasmo della promozione in categoria recente, insomma, mettono chiaramente tutta quanta il loro ardore, tutta quanta la loro così voglia di mettersi in mostra. Però ribadisco, il tasso tecnico sia dei titolari che delle presunte riserve del Verona è decisamente impressionante, e stasera finalmente possiamo godere. Quanti mesi erano che non vincevamo in casa?
1: Alessandro? 9, una vita.
16: Ecco,
1: vita.
16: 9 mesi, quindi è stato un parto questa vittoria, insomma, ecco. Dispiace, tra me, pensavo, la prima vittoria, ahimè, la dobbiamo cogliere in Serie B. Sarebbe stato bello avere lo stesso risultato in Serie A. Però passo dopo passo, mattone dopo mattone, pensando che in trasferta ci si esprima sempre bene, come è successo a Cagliari, come è successo a Padova, e quindi si va a Benevento convinti per anche qui cercare quanto più possibile di fare il risultato pieno, anche se le concorrenti a quanto pare non mollano di un centimetro, perché Palermo, Pisa e Campania Cantante a quanto pare ovviamente stanno facendo valere la loro superiorità tecnica rispetto alla squadra in generale,
1: aspettando la Cremonese, no? Aspettando la Cremonese di Pecchia, insomma, c'è anche
16: sì, arriverà.
1: Arriverà anche la Cremonese, mi sa.
16: Vabbè. Arriverà anche questa. Sì. Però noi aspettiamo i due panteroni, noi aspettiamo i due panteroni.
1: Bravo, che sono due, che non hai, cioè nel senso ci sono anche loro.
16: E non sono da trascurarsi. E non sono da trascurarsi, perché sono due giocatori, a mio avviso, che potranno rivelarsi decisamente molto utili. Ci serve la punta centrale, quella che tiene alta la squadra, magari non prolificissima, però che tiene alta la squadra.
1: Però Mulattini è un giocatore forte adesso, non possiamo dirlo, insomma, della del gol che ha fatto.
16: Assolutamente. Però non è una prima punta, Può farla, ma non è il suo ruolo. Comunque bravissimo anche lui.
1: Grande Gino, grazie, un abbraccio. Ciao Gino, buona serata Gino. Oggi vorrei sottolineare le prestazioni di Le Borgne, Bradaritz, Zappa, ma la cosa migliore è stato vedere la voglia di giocare da squadra, soprattutto i cambi. Voto 9, solo e sempre Forza Hellas, Scargio e Company. Si gioca in Serie B, ma si gioca per il Verona. Si gioca in una città diversa, in una piazza diversa, non soltanto perché è la nostra. Con una cultura di calcio che credo che è assolutamente percepibile in ogni angolo della città e non solo, e quindi con così quella maturità che poi ti fa andare a capire meglio come funzionano le cose, e probabilmente avrebbero dovuto suggerirti meno pensieri funerei dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pari con il Padova, dopo la vittoria striminzita con l'Entella, aspettando tutto, perché poi, come diceva Baroni, chi non ha fatto la preparazione, chi era fuori da certi disegni tecnici, credo che fosse tutto piuttosto normale. Purtroppo si va di sentenze, ci mettiamo così anche noi in quello che dovrebbe essere, ci chiedete sempre, no, i giudizi, come se fossero dei responsi, dei verdetti assoluti, quando siamo soltanto alla terza giornata di campionato. Il tempo dirà, insomma, senza dover pensare che adesso il Verona sia questo, quello che ha dato 5 gol all'Arezzo, senza dover pensare che il Verona sia quello che non ha giocato al meglio con l'Entella. Grande il nostro Elas, finalmente ritmo, scrive questo amico. Alto gioco e gioco di squadra, ritmo alto e gioco di squadra. Baroni impeccabile nei cambi, ottimo il ritorno di Suslo, bene anche le ali, saluti dai Butei della Ovest, realizzo ora tutti i gol italiani, sì. Incredibile, ma vero. I più belli Verona di quest'anno, il più bel Verona da anni. Se giochiamo sempre così, ci divertiamo fino a fine campionato. Forza Hellas, Steffi. Prossima volta, però, arriva puntuale. Insomma, l'ha sottolineato anche lei. Quest'anno sarà il caldo, ma non ce la faccio più. Forse non ce la fa più per il caldo, ma ce la fa sicuramente. Non ce la fa ad essere puntuale. Ciao Ale, sarà così quasi sempre. Bisogna aprire la scatola, una volta aperta la qualità viene fuorissimo, se così si può dire, perché quellissimo ce l'ha messo Suslo, quellissimo ce l'ha messo Cerbone, quellissimo ce l'ha messo Mulattieri, intendevo in casa, fuori abbiamo vinto anche ad Ascoli 5-0, è vero, insomma in casa veramente da un sacco di tempo, non so se dal 34, però era un sacco di tempo, non ricordo partite così debordanti al Bentegodi. Tutto è bello quel che finisce, tutto è bene quel che finisce bene. 19:51, 5-0. Vediamo se riusciamo anche a darvi altri così aggiornamenti anche della Serie A. C'è un Bologna in difficoltà con il Sassuolo, vediamo, insomma il Bologna non è partito benissimo. 2-2, siamo al 92esimo con i gol poi di Dovvik, adesso di Piccoli, dopo che il Sassuolo è andato sul 2-1 prima con Doig 1-0, poi il 56esimo con Azic con i 2006 ex della Juventus. Sì, prometto che dalla prossima partita farò il possibile per essere puntuale da parte di Stefi, anche se poi il ritardo lo si concede volentieri a Stefi, non soltanto a Stefi, c'è chi ha ammesso di essere entrato nel secondo tempo proprio perché il Verona ha aspettato poi lei che arrivasse prima di travolgere l'Arezzo. 5-0 l'ha aperta Zappa, da Bradaric a Zappa, come da Suslov, da Lasovic, pardon, a Faraoni, Mulattieri, due di Cerbone, segnato anche Iannoni, Verona in 11 contro 10 per l'espulsione di Giannis nel primo tempo, insomma, quando l'Arezzo, giocando troppo alto, si è davvero imbottigliato in quello che è stato un rischio troppo alto, prima l'occasione di liberamento, poi l'espulsione di Giannis per il fallo da ultimo uomo su Mulattieri. Ci ha messo il carico Cerbone con due gol, ragazzo 2007, fa piacere vedere il ragazzino ex del Casarano, ex della primavera dell'Ascoli, nato da Cristian Ledesma, ricorderete, adesso alle giovanili del Torino, ricorderete il grande Ledesma, centrocampista anche della Lazio, e poi chiaramente il tripudio del Bentegodi, l'entusiasmo del Bentegodi, 4 punti in classifica, la trasferta di Benevento vicina, perché poi è venerdì alle 21 al mitico Vigorito. Ci fermiamo per un attimo prima della chiusura, sì, fascia, e poi le nostre conclusioni, così come ovviamente le vostre.
17: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
18: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
19: Radio Verona.
20: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
21: E quale sarebbe la solita merenda?
22: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
20: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
19: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
23: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: 19.56, siamo quasi in chiusura. Povero Cutolo, dice questo amico. Ciao Cutolo, con la mano, con la manita, insomma, per il 5-0, insomma, i cori chiari per Aniello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo. Arezzo con una discreta squadra, tuttavia, insomma, al di là di quello che è stato oggi l'essere travolta da una squadra nettamente più forte come il Verona e più forte di tante altre squadre. Poi è chiaro che la cappa della retrocessione, la cappa del dover vendere prima che acquistare, la cappa delle prime giornate, la cappa, insomma, per cui tutti quanti a un certo punto sembravano più forti del Verona, la cappa stessa a fine mercato di chi ha pensato che, insomma, questa fosse una squadra semplicemente da salvezza, da 50 punti, e poi vediamo quello che viene fuori. Francamente, sottostimando il valore del Verona, salvo magari adesso sovrastimandolo, dicendo che il Verona è una squadra che in Serie B non si è mai vista. Noi continuiamo a perseguire quella linea dell'equilibrio che credo non sia figlia dell'essere ecumenici, ma semplicemente nel dire le cose come stanno di volta in volta, senza dover andare di proiezioni come se fossero tutti dei Nostradamus adesso nel mondo d'oggi, come se fossero tutti dei veggenti, come se tutti fossero quelli che dicono alla fine "io me l'avevo detto". Però, insomma, è chiaro, ne dici mille, è chiaro che alla fine in una delle mille cose che hai detto finisce, cioè o vinci o perdi o pareggi. Quindi, insomma, senza doverci dare troppi meriti, ma mi pare, insomma, che ci sia stato sempre l'equilibrio da questo microfono in generale, da questo gruppo editoriale. Possiamo dire che Ekuban sarà la prima punta? No, la prima punta è Mulattieri. Vedremo intanto quando Ekuban tornerà in condizione, quando Ekuban sarà convocabile, capiremo quanto effettivamente romperà le scatole a Mulattieri anche l'impeto di Moschera, perché c'è anche lui, anche se insomma, il giocatore è sicuramente più erudito e Mulattieri, però, insomma, credo che ci sia spazio un po' per tutti. Andiamo da Cerbone, a proposito di belle pagine di questa giornata, insomma, di questo 5-0 del Verona con l'Arezzo, insomma, un doppietta anche velocissima, una appena entrato. Andiamo a sentire Cerbone, ovviamente, con tutti i vostri messaggi. 335 60 11 610, dice quest'altro amico: Cerbone davvero un ottimo giocatore. Andiamo.
1: Ciao Salvatore.
2: Ciao.
1: Tre partite e due gol per te in Serie B. Guardavo il tuo curriculum, l'avevo già un po' analizzato quest'estate. Non sei un bomber, non hai, diciamo, quella caratteristica. Però oggi, insomma, sono arrivati questi due gol, ma soprattutto è arrivata la vittoria dell'Hellas. Il mister ha centrato molto, giustamente, la sua conferenza dicendo: più che singoli è la squadra che conta, perché va bene Sasaga abbia fatto appunto la doppietta, però quello che conta è il Verona e soprattutto adesso pensiamo già a Benevento.
2: Sì, è giusto che appunto questa vittoria sia della squadra, di tutti. Io non mi reputo un bomber né un elemento, diciamo, fondamentale della squadra, ma c'è del lavoro da fare e quando sarò chiamato in causa sarò sempre pronto a dare tutto.
3: Ciao Salvatore, a me sembra che da un paio di partite abbiate cambiato marcia, anche probabilmente a livello di testa, a livello di gambe, probabilmente state anche un pochettino entrando più in forma. State percependo anche voi questo cambio? Cosa sentite che è cambiato nell'area? Perché, insomma, avete cominciato con delle partite poco convincenti, anche il passaggio del turno con l'Entella, insomma, non è stato entusiasmante. Cos'è cambiato da un paio di partite a questa parte?
2: Ma secondo me la cosa principale che sta appunto cambiando dall'inizio ad ora è, secondo me, proprio il gruppo, l'integrazione dei nuovi, lo spirito che c'ha la squadra. Si vede che è uno spirito diverso dall'inizio.
4: C'è un'altra, prego pure.
1: C'è un po' il boccia, si dice in veronese, il ragazzino, uno che ne ha da fare di strada, ma il Verona ha puntato molto su di te, anche perché lo dimostra anche l'investimento pecuniario che ha fatto il club. Tu sei arrivato qui appunto dalla Serie C. Ti chiedo, un bomber come Mulattieri quanto può essere determinante? Perché anche oggi ha fatto un gol d'area di rapina, poi c'è stata la grande giocata di Suslov con Iannoni, e ti chiedo appunto cosa vuol dire per te e quanto puoi imparare da loro, e poi a chi dedichi questa doppietta. Insomma, di solito si fa sempre una dedica dopo la prima. Grazie.
2: Ma secondo me Samu è un giocatore determinante per questa squadra, ma come alla fine tutti i giocatori che ci sono, come dice il mister, secondo me non ci sono titolari e non titolari, sono tutti ragazzi magnifici e bravi. Questa vittoria la dedico principalmente alla mia famiglia e ai miei amici che non mi abbandonano mai.
4: Ultima
5: cosa, se Sogliano ha puntato su di te, sai che ultimamente è Remida, no? Chi pesca poi esplode, vuol dire che ci sono delle qualità. Baroni, uscendo prima, ha detto: non fatevi troppi complimenti, mi raccomando. Che tipo di ragazzo sei? Che tipo di giocatore sei? Cioè, qual è il tuo obiettivo? Senti che può essere la stagione dell'esplosione per la tua carriera?
2: C'ha ragione di non farmi troppi complimenti, sempre coi piedi per terra e testa bassa. Siamo solo all'inizio, non ho fatto nulla, perché due gol li hanno fatti penso in migliaia di calciatori. Spero sempre di migliorare, appunto, apprendere tante cose dal mister che sicuramente sa qualcosa più di me.
1: Grazie
0: a Cerbone, ci si emoziona anche, o comincio io ad essere vecchio, un bambino, a Cerbone che se 19enne, bravo, insomma, che così il candore delle risposte, magari quelle che impari prima, se dovessero magari mandarmi in conferenza stampa, quel sorriso innocente, no, di chi magari ha una storia da raccontare, la racconteremo magari strada facendo in questa settimana bella per il Verona, in attesa di Benevento, finito il mercato e tutto il resto. Che bello Cerbone in tutti i sensi, bel giocatorino con la faccia acqua e sapone. Ciao Ale, sono ubriaca di gol, che bello, forzella da parte di Francesco, insomma, Francesca, insomma, stiamo calmi adesso, stiamo senza, anche se poi capisco l'euforia, insomma, 5 gol si segnano tutti i giorni, soprattutto al Bentegoli, soprattutto per l'ultimo Verona. Metterei in risalto anche le prestazioni di Sar da parte di Angelo, mettiamo in risalto un po' tutte le prestazioni di oggi. 5-0 tondo all'Arezzo, Verona che ha dimostrato semplicemente di valere tanto, così come era chiaro semplicemente leggendo la rosa, insomma, senza dover fare i fenomeni, senza dover così dipingere una squadra in bianco e nero, senza dover adesso troppo metterla così nella versione a colori scintillante. Direi il campo, insomma, il resto è francamente aria fritta, benché, insomma, tutti possano parlare, benché noi siamo i primi, no, a parlare forse più di tutti, perché dobbiamo. Real Verona, vi diamo questo messaggio che lascio il tempo che trova, anche se oggi veramente il Verona ha giocato bene, dimostrando di essere squadra forte per la Serie B. Vedremo fino a che punto, vedremo il Palermo domani, vedremo la Cremonese, vedremo la quarta giornata, poi la quinta, la sesta, la settima, poi c'è la sosta, c'è una sosta lunga, insomma, ce n'è, c'è il derby col Vicenza il 20, certamente non ci annoieremo. Prossima Benevento, intanto grazie a voi tutti, grazie a Di Nicolò. Verona batte Arezzo 5-0 al Bentegodi, festa al Bentegodi, festa per tutti. Buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
6: Verona ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
7: Sono le 20:05.
8: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Radio Verona, flashback.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Radio Verona.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: cuore. Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali.
5: Radio Verona.
4: In Love.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Verona, In Love.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tanto zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro.

0: pronti ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

0: Radio Verona in Love.
1: Come scrivo una canzone senza una storia d'amore? Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Sono le 2:01.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme